banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

una scommessa perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

Fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se tu

noi giochiamo a scacchi. Mi dicono che stai vincendo e ridono da matti. Ma io non lo sapevo che era una partita.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

Sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella scuola.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Due e 58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: occhi,
1: latte miele. Latte miele.
2: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
3: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

Quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

ma nuvolare rinasce come rinasce ramarro, batte varzi e campari, borzacchini e fagioli.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ateniensi.
1: E adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
0: L'Ateniensi.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Noi due nel mondo e nell'anima.
0: Latte e miele.
2: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: No.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007,

0: 5 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente. Evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la Luna in Trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi Luna e Mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante. Per i cuori solitari, un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni. Questa Luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri, può esserci qualche dubbio, o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi è evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. In amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane. Magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine, che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo, con Giove nel segno, ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri, favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia. E tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore. La giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale. Quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà. Qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, Luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze. Una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2013.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Bentornati all'ascolto. Nella 200esca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
4: La mia bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che hanno conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità di essere in casa, quello che serviva per il fabbisogno domestico. Diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi, quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
3: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile, per fare che tipo di manufatti?
4: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo, Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità, quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
3: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
4: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
3: Ed è tutto per oggi, grazie a Marta Cucchia e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
3: Stanotte per te.

fatto la scelta, sta

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
4: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
5: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2016,

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Domenica 13 settembre 2026, buongiorno da Francesco Carruba, in regia c'è Umberto Cappellato, il maestro, stiamo insieme dalle 8 alle 10, il numero per i vostri messaggi è il 335 787 1910, oggi parliamo di, anche di film.

0: e saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la Luna in Trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi Luna e Mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante, per i cuori solitari un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni, questa Luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio, o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi, esprimere chiaramente ciò che provi è evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. In amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane. Magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine, che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale, eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo con Giove nel segno ad una condizione nuova e importante, insomma risorgi dalle ceneri, favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia, e tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore, la giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della Luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la Luna sarà nel tuo spazio zodiacale, quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà, qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, Luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la Luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi, non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze, una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

Bossa nostra di Gaia ci ha fatto canticchiare e ballare per tutta l'estate e lo fa ancora adesso, in questo settembre, dove forse il meteo inizia un po' a cambiare, a fare un po' più freschino in tutta Italia. Buongiorno da Francesco Carruba su Radio Latte Miele, grazie al maestro Umberto Cappellato in regia. Iniziamo!

0: Domenica 13 settembre 2026, ancora ciao dal vostro Francesco. Allora, noi stiamo insieme dalle 8 alle 10 il sabato e la domenica. Di cosa parliamo stamattina? Beh, ovviamente guarderemo le notizie, l'informazione, l'attualità, come facciamo sempre in questo orario. Magari partiamo dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che si è conclusa ieri sera, quindi abbiamo i premi, il Leone d'Oro, i titoli, i nomi dei film. Devo dire che sono dei nomi degli attori e dei titoli che magari conosceremo meglio nei prossimi giorni, insomma li scopriremo pian piano. Però approfittiamo per parlarne di film, dai, qual è il vostro film preferito in generale, quello che avete riguardato decine e decine di volte, magari con gli amici, in famiglia, con il partner? Valgono anche i film d'animazione se ci sono dei bimbi a casa, per esempio. A me viene sempre in mente Il Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, un grandissimo, grandissimo film. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali 335-787-1910.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, il nuovo singolo del producer Giulia, arrivato dopo l'ultima canzone con Biagio Antonacci, è un brano tratto dal disco Solito Cinema, che è il primo album di Giulia pubblicato ad aprile. La voce era quella di Bresh, che invece si prepara, ma ha un anno di tempo, per Milano Marea e il suo super concerto dell'11 settembre 2027, quindi manca esattamente un anno, all'Ippodromo San Siro. Da questi discorsi che vertono sulla musica e su Milano ci spostiamo verso Venezia. Si è conclusa la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Allora, il Leone d'Oro per il miglior film è andato a Woman Unknown, Leone d'Argento e Gran Premio della Giuria a Possible Love, Leone d'Argento per la miglior regia invece a Ilya Kzarnowski per il film Dau. Poi c'è un premio speciale sempre della giuria che va invece al film Naza. La Coppa Volpi, mitica Coppa Volpi per il miglior attore a John Malkovich, grandissimo attore, per il film Wild Horse 9, e invece la migliore attrice Matilde Arcel. Abbiamo un premio anche per un italiano, Riccardo Scamarcio, miglior attore nella sezione Orizzonti, grazie al film I figli della scimmia di Landucci, che ha vinto anche il premio per la sceneggiatura. Allora, per l'Italia è andata un po' così, perché con i suoi 5 film è rimasta sostanzialmente fuori dai premi del concorso ufficiale, e quindi è un po' un peccato. La domanda che ci siamo fatti è: qual è il nostro free film preferito in assoluto, quello che abbiamo visto più volte? 335-787-1910 per i vostri messaggi scritti e vocali. Arriva Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, il brano di Raff del 1991 che Laura Pausini ha ricantato nell'ambito del suo progetto Io Canto 2. L'abbiamo riascoltato insieme su Radio Latte Miele, dove stiamo anche discutendo di cinema questa mattina. Stiamo facendo un sondaggio sulla scia della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Allora anche Umberto in regia ci diceva il suo film preferito è Marrakesh Express di Salvatore. Dice che l'avrà visto 40 volte, che ormai lo sa a memoria. Appunto, è la stessa domanda che abbiamo fatto anche a voi ascoltatori e ascoltatrici. Intanto un paio di notizie delle ultime ore, in particolare su personaggi sportivi. Una arriva proprio dalla notte, perché la Rybakina ha vinto gli US Open, quindi è la nuova numero uno del mondo del tennis femminile. Lei è kazaka, 27 anni, e ha superato in finale la bielorussa Sebalenka, campionessa uscente. Insomma, è finita 6-4, 5-7, 6-2. Poi invece una notizia che riguarda la nostra Sofia Goggia dello sci. Ha avuto un malore in Argentina, è stata costretta a rientrare subito in Italia, quindi la nostra campionessa bergamasca che ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026, poi la Coppa del Mondo di super gigante nella passata stagione, è accusato questo malore mentre era proprio in Argentina. Era lì dal 23 agosto e quindi ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni a tutti gli accertamenti.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Spot.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni. Operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
10: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
9: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
11: Latte Miele. Piero Cassano dei Mattia Bazzar è nato il 13 settembre 1948 a Genova e quindi oggi compie 78 anni. Tanti auguri da parte di Radio Latte Miele, ascoltiamo proprio i Mattia Bazzar, c'è tutto un mondo intorno.

Dammi la luna, Eros Ramazzotti, dal 1992, nel viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. Noi ovviamente rinnoviamo ancora il nostro in bocca al lupo e l'abbraccio a Eros Ramazzotti, che ha dovuto fermare il suo tour e rimandarlo per un'operazione alle corde vocali. Intanto parliamo di cinema, arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. Quali sono i vostri film preferiti? Ha risposto anche Sabrina, che ne indica tre: Ghost, Pretty Woman e Love Story. Tutte e tre storie molto emozionanti. C'è del romanticismo, o sbaglio? Molto romantici. Va bene, grazie Sabrina. Purtroppo dal cinema e dal romanticismo dobbiamo spostarci un po' verso i fronti di guerra e le crisi internazionali che ci accompagnano davvero da troppo tempo. Parliamo della guerra in Ucraina in particolare, perché il presidente ucraino Zelensky ha detto che ha dato la sua disponibilità a incontrare Putin in occasione del G20 di Miami a dicembre. Zelensky dice: dobbiamo andarci, dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Insomma, vuole ribadire che è importante incontrarsi, parlare, anche per cercare di intavolare un discorso di pace. E da Mosca però hanno risposto: se Zelensky desidera davvero incontrare Putin, può venire a Mosca, come Putin stesso ha dichiarato in precedenza. Solo che sembra un po' andare nella bocca del leone, no? Non so, quindi è un po' particolare come proposta. Prosegue il nostro viaggio nel tempo della musica italiana, in Negramaro, mentre tutto scorre, dal 2005.

0: Erano i Negramaro su Radio Latte Miele con Giuliano Sangiorgi, protagonista nelle ultime ore proprio alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, con esibizioni, red carpet, insomma mi sa che si è divertito e si è esibito anche con gli attori, ho visto dei video con Favino, insomma delle belle serate. Era mentre tutto scorre, ma potremmo dire anche mentre tutto corre, visto che è una domenica di motori su tutta la linea. Partiamo dalla Formula 1, Gran Premio di Spagna, la pole position è di Norris davanti ad Antonelli, Verstappen, Hamilton e Leclerc, quindi le Ferrari inseguono. Tra l'altro si corre sul nuovo circuito di Madrid. Norris si è stupito da solo per la sua impresa, ha detto: sono sotto shock, ho fatto uno dei giri più belli della mia carriera. E vedremo poi come andrà, insomma, nel primo pomeriggio con la gara vera e propria. Circuito di Misano, quindi passiamo al moto mondiale, circuito dedicato a Marco Simoncelli. È tutto pronto per il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini, perché il nome completo è così. È in programma oggi, è la 14ª tappa di questa stagione della MotoGP. La pole position in questo caso è per Bezzecchi con l'Aprilia, che però non è riuscito a vincere la gara sprint, quella veloce di ieri. È stato superato alla prima curva dalla Ducati di Marc Marquez. La gara della classe regina in questo caso è prevista alle ore 14.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
5: Regalati una serata speciale,
6: atmosfera unica e ricercata,
5: buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
5: in via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
8: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
7: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
8: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
7: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
8: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 3198.
9: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.

In mondo c'è anche la voce di Jovanotti accanto a quella di Cesare Cremonini, le abbiamo riascoltate su Radio Latte Miele. Cremonini intanto vede esaurirsi rapidamente i biglietti per il suo prossimo tour, oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora, in questi giorni sono andati sold out tutti gli appuntamenti di Bologna e l'ultima data di Milano, si sono aggiunte anche nuove date per appunto questo nuovo progetto che si intitola Amateur. E poi il 20 ottobre Cesare presenterà tutto questo con un grande concerto speciale a Londra. A proposito di Londra, leggevo proprio nelle scorse ore che c'è una notizia che riguarda la City, perché rischia di sprofondare. Il caldo record tende un po' a colpire le case, proprio a spaccarle, come scrivono le testate, e il caldo sta anche prosciugando il terreno. Siccome anche Londra arriva dall'estate più calda della storia britannica, forse anche europea, estate sì che sta finendo, le prime piogge sono arrivate, ma ci sono ancora insomma in corso dei danni, perché le temperature record, come dicono gli scienziati, hanno proprio prosciugato il terreno, il sottosuolo, e si è creato così un nuovo rischio, proprio gli smottamenti. Dato che Londra è edificata in gran parte sull'argilla, queste ondate di calore la seccano e la capitale inglese rischia di sprofondare.

0: per te.
1: Qualcosa per te di Luciano Ligabue su Radio Latte Miele lancia un messaggio di speranza. Certo che a vedere poi le notizie che arrivano dal mondo, insomma, questa nostra speranza che cerchiamo di tenere viva tende un po' a cedere. Comunque adesso parliamo delle ultime due notizie, proprio delle ultime ore, perché è stata colpita una nave iraniana nello stretto di Hormuz, c'è cioè un morto. Intanto gli Houthi attaccano la base in Arabia Saudita, quindi continuano a essere molto vivi fronti di guerra, anche l'Ucraina continua a essere attaccata nelle ultime ore. Poi è arrivata una notizia dall'Indonesia, perché si erano persi i contatti con un traghetto con 243 persone a bordo. La prima notizia era questa: il vascello navigava da Surabaya verso un altro porto in condizioni di maltempo e quindi si erano persi i contatti. Poi qualcosa deve essersi stabilito e forse sono iniziati anche i soccorsi, perché sono arrivate altre notizie. Si è saputo che almeno una persona è morta, mentre 102 sono state salvate proprio da questo traghetto che si è trovato in difficoltà tra le isole di Giava e del Borneo. E tutto questo lo raccontano ora i responsabili delle operazioni di soccorso. Noi in queste due ore insieme, in questa mattinata, abbiamo parlato anche di cinema, dei nostri film preferiti. Sono usciti titoli interessanti anche di generi diversi, dal dramma alla commedia, alle storie d'amore. E se volete possiamo continuare a raccontarci anche questo al 335

0: 787-1910.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Latte e miele.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini Tattici Nucleari, Radio Latte Miele, loro sono abbastanza nerd, lo hanno sempre raccontato come band musicale, si intendono anche parecchio di tecnologia. E allora parliamo di questi protagonisti del mondo dell'intelligenza artificiale che stanno chiedendo a loro stessi di rallentare la corsa verso la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ne ha parlato in particolare Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic, una grande azienda che si occupa di intelligenza artificiale, e che ha detto: dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di intelligenza artificiale. Lui dice proprio di mettere delle regole alla velocità. Se questi modelli crescono troppo rapidamente, la sicurezza rischia di inseguirli senza riuscire a tenerli davvero sotto controllo. In pratica, siccome l'intelligenza artificiale si automigliora continuamente, rischia di sfuggire al nostro controllo, e quindi potrebbe essere un rischio davvero grosso. Quindi Amodei propone di avere dei valutatori indipendenti proprio dentro le aziende, un coordinamento tra i paesi e in prospettiva anche un coordinamento internazionale per evitare che questa corsa alla tecnologia diventi ingestibile. E il perché avviene proprio questo, proprio ora tutto questo? Perché i modelli stanno migliorando se stessi e ci sono stati degli incidenti di sicurezza che sono avvenuti proprio questa estate. Non è la trama di un film in questo caso, visto che abbiamo parlato anche di Venezia, ma è la realtà raccontata dalle aziende che si occupano di intelligenza artificiale. Allora ascoltiamo il disco Weekend con Sal da Vinci e poi ne parliamo ancora. Tu per me.

Fuga d'amore, Sal Da Vinci, disco Weekend di Radio Latte Miele. Stiamo parlando dell'intelligenza artificiale che forse inizia a spaventare i suoi stessi creatori, oltre che noi. È una discussione che sta diventando globale e l'appello di Dario Amodei di Anthropic ha fatto davvero rumore, anche perché è stato sostenuto da dei nomi importanti. Il primo a dire sì, Dario ha ragione, è stato Elon Musk, uno che comunque di tecnologia ne capisce abbastanza, e poi anche Sam Altman, il CEO di OpenAI, altra grandissima azienda che si occupa di intelligenza artificiale, ha commentato: concordo con Dario sul fatto che dobbiamo procedere con cautela, e quindi sì, bisogna un pochino rallentare nello sviluppo di queste tecnologie perché potrebbero sfuggire al controllo degli esseri umani. Anche Altman ha promesso valutatori indipendenti nell'azienda con un accesso simile alle informazioni a quello dei suoi collaboratori, proprio come chiede Amodei di Anthropic. E quindi la preoccupazione è questa, è che l'intelligenza artificiale possa ritorcersi contro i suoi creatori, contro l'umanità, e creare dei grossi problemi. Questa è una preoccupazione che sta diventando sempre più alta.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: voci di madre che credevamo di avere perso.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele, chiama al 347 54 67 358.
7: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Con Samap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
1: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
1: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana ci permette di ricordare Tony Dallara, scomparso a gennaio all'età di 89 anni, con Come Prima dal 1957, e poi c'è Tiziana Rivare, Sarà quel che sarà.

Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1983 proprio con questo brano. L'abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele nel nostro viaggio nel tempo della musica italiana. Facciamo anche un viaggio nei luoghi attraverso i vostri messaggi al 335-787-1910, messaggi scritti e vocali. Allora, Danilo ci scrive dalle sue parti perché ci ha mandato anche una foto molto carina dalla sagra della patata di montagna di Muro Lucano, insomma pare che si sia divertito. Ma noi abbiamo parlato parecchio di cinema sulla scia della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, abbiamo fatto un po' un sondaggio tra i nostri film preferiti. Giacomo per esempio dice che il suo è il buono, il brutto e il cattivo. Effettivamente c'è tutta la saga anche del Far West, no? dei western, che è molto seguita. Anche Walter da Milano ci racconta che lui ha proprio salvato un film in bianco e nero che ha registrato 75 anni fa ed è Viale del Tramonto, e quindi un film su, insomma, che ha come protagonista il viale di Hollywood a Los Angeles, dove abitavano i divi del cinema in ville lussuose, come ci racconta proprio Walter, e questo è il suo film preferito. Insomma, abbiamo approfittato per fare un viaggio anche cinematografico. Le canzoni di Vasco sono sempre un film, spesso. Adesso ne arriva una nel nostro viaggio nel tempo della musica. Intanto Vasco ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione dall'Università degli Studi di Salerno, quindi anche una soddisfazione accademica per lui nelle ultime ore. Questo invece è il suo brano del 1993, Stupendo.

0: stupendo, Vasco Rossi dal 93 su Radio Lateniele, il viaggio nel tempo della musica, anche un viaggio nel rock italiano questa mattina, domenica 13 settembre. Facciamo anche il punto sullo sport del weekend. Partiamo dalla pallavolo europei di volley maschile, un ottimo esordio prima con la Svezia per la nostra Italia di Ferdinando De Giorgi, e poi abbiamo battuto anche la Grecia ieri sera in questa seconda partita degli europei al Pala Panini di Monera, dove tra l'altro i tifosi sono proprio vicinissimi al campo, proprio vedono i giocatori molto da vicino, e gli azzurri hanno superato la Grecia per 3-7-0, 25-23, 25-23 ancora e poi 25-16 nel terzo set. Diamo uno sguardo anche alla Serie A, il campionato di calcio, quindi dopo la vittoria della Fiorentina di venerdì sera che avevamo già raccontato ieri per 4-2 sul Venezia, poi due pareggi, Genoa-Frosinone 1-1 e anche Lazio e Milan hanno pareggiato per 2-2, una vittoria un po' a sorpresa del Cagliari sull'Atalanta in casa della Dea a Bergamo per 2-1, questo è stato un risultato un po' sorprendente di ieri. Oggi si continua alle 15 con Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, stasera Sassuolo-Juve e domani invece altre tre partite, Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese a chiudere la terza giornata. Ora arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Latte e miele.

Bruci la città, Irene Grandi dal 2007 su Radio Latte e Miele. Allora, vanno molto di moda due tipi di eventi: le corse, le maratone dal punto di vista sportivo, lo sapete, e poi le feste in pigiama, il cosiddetto pigiama party, no? Per esempio, c'è un'importante iniziativa benefica che ha unito le due cose, è la Lilt Pigiama Run, è in programma in quasi 40 città italiane, è una corsa camminata benefica, non competitiva, è organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza, si tiene durante il mese del Gold Ribbon, quindi il nastro d'oro a sostegno dei piccoli pazienti oncologici a Milano. L'appuntamento è alle ore 18:30 di venerdì prossimo, 18 settembre, al Parco Indro Montanelli, e quindi in sostanza si tratta di correre in pigiama insieme per i bambini al tramonto in tutta l'Italia. È una bella iniziativa.

0: ho un'idea.
1: Con Francesco Carruba alla voce e Umberto Cappellato in regia siamo arrivati quasi in fondo alle nostre due ore insieme di questa mattina. Tra poco daremo il benvenuto ad Ania e Guido per Latte Miele a casa mia. Dalle 13 toccherà la dolce vita con Matteo Osso e poi dalle 16 alla classifica di Latte Miele con Andrea D'Agostino.

0: foto della sua camminata mattutina a Castelsardo in Sardegna. Si vede il mare, le barche, il sole, il cielo azzurro. Con questa immagine diamo il benvenuto a Guido e Dania. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno anche a Nunzia,
2: buongiorno,
1: ovviamente.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che si trova in un posto magnifico.
0: Davvero.
1: Mamma mia, il mare, caspiterina. Buona passeggiata, Nunzia.
0: Esatto. E voi invece, Guido Monti e Dania Cericola, dove si trovano? Ricordiamolo.
1: Si trovano a casa nostra,
2: sua.
1: A casa nostra, vabbè, lui è ospite, si sa già, no? Che
0: sì,
1: è ospite da più di 40 anni, vabbè, sai com'è? Ci vuole una bella pazienza avere un ospite.
0: Ma la regola
1: così,
0: dell'ospite non è che dopo i 3 giorni...
1: È quello che dico io, ma qui non vale, qui non vale.
0: Ah, ecco.
1: Oramai diciamo che fa parte dell'arredamento, ecco.
0: Guido, come ti giustifichi?
2: Non dico niente, soffro in silenzio.
1: Ecco.
0: Come ti capisco?
1: Povero ragazzo.
2: Buona domenica, Francesco.
0: Anche
1: buona
0: a voi,
1: domenica.
0: Vi lascio. Umberto Cappellato in regia, che ringrazio. Appuntamento al prossimo weekend alle 8:10. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Francesco.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 13 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, sei un po' agitato, pensieri, ingiustizie rischiano di occupare troppo la mente, evita provocazioni, discussioni inutili. Questa luna dissonante non parla di chiusure nette, ma di problemi che saranno risolti presto. Sul lavoro, nonostante gli ostacoli e gli ultimi tempi, puoi ripartire. Il Toro, con Venere e Giove che riportano l'attenzione sull'amore, sulla casa, sulle questioni pratiche, può essere confuso, forse anche un pochino deluso. Ci sono dei ritardi, le spese vanno fatte con grande attenzione. Il dialogo nella coppia sarà fondamentale per ritrovare equilibrio. La giornata però nasce con la Luna in Trigono e quindi c'è una buona energia in più. Gemelli, domenica leggera, positiva, poi Luna e Mercurio favoriscono i rapporti, gli accordi, le trattative, l'amore può tornare interessante, per i cuori solitari un incontro, un messaggio inatteso. Cancro, meglio evitare discussioni, questa Luna in opposizione non ha il potere di bloccare tutto, però in famiglia, nelle relazioni con gli altri può esserci qualche dubbio, o magari ti senti poco considerato, hai la sensazione di dare più di quanto ricevi. Esprimere chiaramente ciò che provi è evita incomprensioni. Lunedì e martedì, lo anticipo, saranno giornate molto interessanti per il lavoro. Leone, devi recuperare forma fisica, lo dico da un po', ma le opportunità per tornare ad essere pimpanti, forti come prima sono tante. E in amore possono riemergere delle piccole tensioni con questa Venere dissonante, o magari semplicemente non c'è la forza per portare avanti tutto quello che vorresti. Nei nuovi legami c'è una forte diffidenza iniziale da superare. Vergine, stai costruendo qualcosa di importante per il futuro, anche se alcune risposte sembrano lontane. Magari di recente hai vissuto una specie di terremoto personale, professionale. I cambiamenti possono spaventare una persona nata sotto il segno della Vergine, che vuole vedere tutto in ordine e programmato, però l'azienda per cui lavori è cambiata, magari semplicemente sono variati alcuni rapporti, c'è da superare un problema personale. Eppure tutto questo ti porterà l'anno prossimo, con Giove nel segno, ad una condizione nuova e importante. Insomma, risorgi dalle ceneri. Favorite anche i sentimenti. Bilancia, giornata positiva nei rapporti con gli altri, Mercurio favorisce la comunicazione, il consenso, la capacità di convincere grazie alla diplomazia. E tu ci sai fare da questo punto di vista. Buone sensazioni in amore. La giornata di oggi porta solo un piccolo calo fisico per colpa della luna dissonante. Lo Scorpione deve favorire l'amore perché Venere nel segno, e anticipo che lunedì e martedì anche la luna sarà nel tuo spazio zodiacale. Quindi possiamo dire che tra oggi e martedì non solo è il momento di fare un passo avanti nella vita sentimentale, ma anche il lavoro chiamerà. Qualcosa continua e comincia a muoversi. Sagittario, Luna e Saturno favoriscono fiducia e progettualità, buone intese con Leone, Ariete, Acquario, qualche attrito con Vergine e Gemelli. Un progetto iniziato tempo fa diventa importante per il futuro. Capricorno, una giornata nervosa, ma meglio evitare provocazioni, persone invadenti. Voglio ricordare che l'amore può essere rinnovato in questo periodo, magari avrai più tempo da dedicare ai sentimenti. Acquario, la luna aiuta, ma in amore restano dubbi e situazioni poco chiare. Attenzione a idealizzare persone lontane, non disponibili. Venere invita a chiudere ciò che crea problemi e non dà soddisfazione.

0: soddisfazione. Pesci, domenica favorevole per amore, relazioni, eventuali ritardi su matrimoni, convivenze, eventi, non cancellano i progetti, forse c'è qualche intralcio di lavoro. Venere sostiene viaggi, incontri e nuove conoscenze, una giornata intrigante con qualche emozione in più a sorpresa. Vi abbraccio, a domani!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buona domenica.
1: Mi è sfuggito l'oroscopo. Ti è sfuggito l'oroscopo? Sì, no, perché sono andato di là un attimo per un caffè
0: e non l'hai sentito.
1: E le, ho perso il paraforce.
0: Vabbè, dai, tanto si potrà anche risentire.
1: Sì, certo, è sul sito.
0: Buongiorno.
1: Eccoci, allora, buona domenica a tutti. In diretta da casa di Dani e Guido va in onda questo appuntamento che si chiama appunto Latte Miele a casa mia. Non abbiamo altre spiegazioni da darvi per il momento.
0: Beh, oramai penso che i nostri ascoltatori sappiano che i due rincopitechi sono qua il sabato e la domenica.
1: Quelli che sono i soliti ascoltatori,
0: quelli nuovi.
1: Se arrivano persone nuove, a noi fa piacere.
0: Ma molto.
1: Diciamo buongiorno, siamo con voi solo fino alle 13, che non è poco.
0: No.
1: Dire la verità, è un programma ricco di musica, qualche stupidata, qualche cosa di divertente ogni tanto, non sempre, e non manca l'informazione. La linea va alla redazione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente, gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'in su il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro, il gasolio è arrivato a 2,20, va peggio sulle autostrade. Strade dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma live. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
8: Vivi con intenzione, oltrepassa i limiti, ascolta profondamente, pratica il benessere, gioca con abbandono, ridi, scegli senza rimpianti, continua ad imparare, apprezza i tuoi amici, vivi come se questo fosse tutto.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La nuova di Gianna Nannini qui su Radio Latte e Miele era Meraviglioso Errore.
2: Molto delicata.
1: Sì.
2: La Gianna in
1: sì,
2: questa
1: sì,
2: canzone.
1: Molto carina, molto
2: dolce,
1: carina.
2: Molto delicata. Brava, brava Gianna. Allora, che si fa questa domenica?
1: Beh, il caffè l'abbiamo bevuto.
2: Ah beh sì, colazione
1: è stata fatta. Adesso siamo lì nelle auto di chi si sta spostando.
2: Esatto, dove state andando di bello?
1: No, pensavo che mi chiedessi dove siamo. Io...
2: No, noi dove siamo lo
1: nel
2: so.
1: Nel portacete dell'auto.
2: Oh dai, ridotti così male.
1: No, cosa,
2: cosa cenere dell'auto. No dai, state no, andando
1: tante,
2: da qualche
1: tante
2: parte.
1: Tante persone che si muovono,
2: esatto,
1: si spostano,
2: magari ancora
1: che
2: si
1: girano tutta. In questa domenica mattina.
2: Qui a Milano c'è un po' di grigino, però si sta di un bene ragazzi, si sta di un bene. È bello perché quel caldone lì se n'è andato e io sono qua con le finestre aperte, quest'aria freschina che entra e mi sento bene, cioè mi dà una sferzata di energia, non so come dire, mi viene voglia di fare i mestieri, ribaltare la casa, e invece col caldo non ti viene voglia di far niente.
1: Sì, infatti.
2: Ti lasci andare, basta, ti sciogli pian pianino. Stamattina, come mi sono svegliata, avrei voluto fare del giardinaggio, che io chiamo balconaggio, perché io ho un balconcino, quindi non ho un giardino, lo chiamo il mio balconaggio. Mettere le mani nella terra, ho due o tre piantine da trasferire, ora lo farò. Pomeriggio sono sicura avrò le mani nella terra, dopo i manicaretti, ovviamente. Sei d'accordo, caro,
1: no, sono d'accordo,
2: caro marito?
1: Sono d'accordo,
2: perfetto.
1: Sono d'accordo. Allora, diciamo buona domenica a chi viaggia e anche a chi è stanziale e anche a chi sta sbadigliando piano piano.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango qui su Radio Latte Miele. Latte Miele a casa mia, sì. A casa di Dania. Stamattina voleva darsi al balconaggio, al giardinaggio.
2: Al balconaggio, mi raccomando, balconaggio è, diciamo, non posso dire giardinaggio perché non ho un giardino, ho un balconcino.
1: Certo.
2: E ovviamente è solo pieno di piante. E allora balconaggio, mettere le mani nella terra è una cosa che mi piace. Poi c'hai tutte le unghie nere, togliere la terra dalle unghie, perché poi io sono lì e dico, no, adesso metto i guanti, così non mi sporco. Dopo un po' dico, ma quali guanti, voglio toccare la terra. E dopo appunto sono cavolacci togliere la terra dalle unghie, ma comunque va bene, dai, è troppo bello. Troppo
1: si dà al giardinaggio, al balconaggio. Giardinaggio su balcone, balcone su. Senti,
2: dimmi caro.
1: È arrivato un messaggio da un'amica,
2: sì, sì.
1: Che ci sta ascoltando dalla Toscana. Ed è a Greve in Chianti.
2: Greve in Chianti, qualcosa mi dice che lì c'è del vino buono.
1: Abbastanza.
2: Tra l'altro.
1: Oggi c'è l'Expo Chianti Classico.
2: Mamma mia.
1: Con un sacco di cantine presenti, quindi lo vedo bene per te.
2: Sì.
1: Balconaggio prima. E vinaggio, chiantinaggio.
2: Sì, va bene. Peccato che il Chianti non sia proprio a due passi da casa nostra,
1: no,
2: ma vabbè.
1: No, però è un posto meraviglioso.
2: Però ci siamo stati tanti anni fa. È bellissimo, ragazzi, è bellissimo.
1: Poi lì ci sono tutte le perle enologiche.
2: Mamma mia, ragazzi. Sì, ecco, vedi, quelle cose lì sono un po' pericolose perché, sì, come dicevo ieri in altre situazioni di sagre. Cominci a assaggiare di qua, assaggiare di là, e poi una robina, e poi l'altra, sei ubriaco come un tordo, diciamo. E alla fine dici, bene, ho assaggiato tutto, riempi la macchina di bottiglie e via, che si va.
1: Allora grazie a Angela che ci ha scritto da quella zona. Non ho
2: grazie,
1: capito
2: Angela.
1: Se sta degustando lei o meno, però è però
2: forse
1: è
2: un po' prestino, dai.
1: Ma non
2: è un
1: lo
2: po'
1: so.
2: Prestino.
1: Non credo.
2: No, vabbè.
1: 54esima Expo Chianti Classico. Wow.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
7: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
6: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
7: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Chi non può cambiare idea, non può cambiare nulla. George Bernard Shaw.
1: Siete con Dani e con Guido, siete con noi, ma non siete soli. C'è anche Fausto Leali. Io amo.

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Tempo. E lui non si rompe.
2: No, non si rompe anche perché ieri c'è stato un appuntamento proprio con lui, con la sua musica, e dopo le tappe del Sud Italia, il giovane... allora, sto parlando, maleducata.
1: Ma, veramente...
2: I cani stamattina sono fatti così.
1: Non so, ma che cosa hanno stamattina? Cioè, luce abbaia, abbaia. Hanno già mangiato, sono già a posto.
2: Sì.
1: Vogliono attenzione stamattina,
2: sì,
1: ragazzi,
2: sì,
1: non c'è niente da fare.
2: Sì. Sentila, ma noi abbiamo un cane?
1: Sì.
2: O due?
1: No, ne abbiamo due, a dire la verità.
2: Ma uno sembra una papera quando...
1: Sì, e questa è Luce, quella piccola. Allora... Sembra una roba, è distorto, ha un abbaio distorto.
2: Ha un abbaio distorto.
1: L'altra invece ce l'ha alto.
2: Acuto.
1: Esatto.
2: Allora dicevo che dopo le tappe del Sud Italia, Giova Sammarparti è arrivato a Roma. C'è stato un appuntamento al Circo Massimo ieri sera e stasera ce n'è un altro, 13 elementi con una band fatta come si deve per un set con tutti i brani più celebri. Se eravate da quelle parti, raccontateci, se ci andate stasera auspicate che sia un qualcosa di grandioso come pare che sia stato.
1: Perfetto.
2: Con 2 ore e mezzo di show che diventa un happening, un happening. Ok, allora stamattina va così.
1: Non so che cosa dire.
2: Dovete sopportare anche i cagnolini.
1: Sì, purtroppo vogliono parlare anche loro stamattina.
2: Beh,
1: incredibile.
2: Com'era quella frase?
1: Quale?
2: No, che gli animali sono angeli con la coda.
1: No, senza ali, ma con la coda.

0: Radio Latte Miele a casa mia con Dani e Guido fino alle 13. Buona domenica. Oh, vi ricordo il numero di WhatsApp. Se vi va di mandarci qualche messaggio, qualche saluto, 335-787-1910.
1: Allora, questo appuntamento prevede tante sorprese.
0: Sì, sì.
1: Non
0: sì.
1: So dove sia finita la nostra signora Naso.
0: Ah, boh, non lo so.
1: Una cosa è certa, anche noi ci allineiamo alla idea di Marco Mengoni, che è quella di mantenere empatia, rapporti, insomma, passiamo la nostra vita attraverso gli schermi dei telefoni o
0: sì,
1: gli schermi dei computer,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: invece
0: sì.
1: C'è un rapporto che va mantenuto con la realtà, con le cose
0: certo,
1: vere, no?
0: Ovviamente,
1: caro
0: certo.
1: Il mio anelli dei Policheti.
0: Eccolo là, perfetto. Io sono d'accordo con te.
1: No, dobbiamo, cioè, sai perché?
0: Perché
1: ci dimentichiamo questa cosa qua, no? Cioè che non si può solo lì, passare tutta la vita lì.
0: No, assolutamente no, bisogna parlare, bisogna comunicare, bisogna vedersi,
1: ecco, quindi,
0: stare in compagnia.
1: Ecco. No, questa è la spiegazione del perché noi non rispondiamo al telefono, non apriamo la porta ai vicini.
0: Siamo uguali,
1: no, perché l'empatia, no, bisogna, non dagli
0: no,
1: schermi.
0: Vabbè, allora... ma questi sono vicini di casa un po' particolari, eh?
1: Beh, abbastanza.
0: Appunto, quindi è un'altra cosa, diciamo che è un'altra cosa.
1: Sì. Allora dai, diciamola tutta, veramente noi crediamo sul serio, adesso, a parte gli
0: sì,
1: scherzi,
0: no, certo.
1: Negli esseri umani.
0: Assolutamente.
1: E Mengoni ce lo diceva già qualche anno fa e ha ragione perfettamente.
2: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, TAN fisso 0,8%, TAEG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con Ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 3198.
8: Regalati una serata speciale.
9: Atmosfera unica e ricercata.
8: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
9: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
8: In via Largo Sedile Africano.
9: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Marco Mengoni su Radio Latte e Miele, Gli Esseri Umani, un successo del 2015, era veramente un inno all'empatia. Ed è quello di cui abbiamo bisogno tutti quanti.
1: Ma tutti.
0: Lo diciamo spesso.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti Dania, ho visto che stamattina esploravi il mondo delle ferrovie.
1: Sì. Ho trovato questa notizia interessante. Il 15 settembre del 1830 viene inaugurata la prima linea ferroviaria interurbana del mondo che collegava le città di Liverpool a Manchester. Questo evento segnò ovviamente l'inizio dell'era dei trasporti ferroviari moderni e ha rivoluzionato il modo di spostarsi delle persone. È stata ideata per migliorare il trasporto di merci e in particolare il cotone tra il porto di Liverpool e il centro industriale di Manchester. La linea è stata progettata da George Stephenson, che è poi quel signore che ha inventato il motore a scoppio. Dunque, praticamente durante l'inaugurazione c'erano presenti duchi, politici, uomini d'affari, insomma, cioè, non è cambiato nulla, è sempre uguale la storia. Comunque volevo dirvi questo, cioè che la prima linea ferroviaria Liverpool-Manchester diventò appunto l'emblema e il diciamo l'inizio delle vie ferroviarie di tutto il mondo, insomma. Ecco, basta, volevo solo dirti questo, l'ho trovato e l'ho letto. E
0: quindi tutto come allora.
1: No, esatto.
0: Non è vero. Allora erano puntuali.
1: Ah, questo è vero.

0: speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Si chiama Due settimane ed è il nuovo di settembre qui su Radio Latte Miele in questa domenica mattina.
2: A settembre, certo. Che bello settembre, che bel mese settembre, proprio bello. Finisce, diciamo, questa follia un po' dell'estate e non so, io aspetto l'autunno, mi piace tantissimo l'autunno. A me non piace l'autunno.
1: Sì.
2: Cambiano tutti i colori della città, cambiano le foglie. Il fresco, ma anche la pioggia, perché a volte anche la pioggia ha il suo bel perché.
1: Insomma, a te piace questo concetto di cambiamento, no?
2: Sì, il cambiamento tantissimo, ma mi piace anche questo rigoderti un po' la casa, perché d'estate hai voglia di uscire, fai fatica a stare a casa, invece quando arriva quel bel freschino, la pioggerella, ti piace stare sul divano con un bel tè caldo, una tisana, una cioccolata calda,
1: sì, vabbè, la verità è che io non ho fatto fatica a stare a casa perché fuori si moriva.
2: No, certo, ma è chiaro che quest'anno è stato così. Però diciamo, così, nell'idea dell'estate frizzante, ti viene voglia di, non so, andare al mare, insomma, cioè, non c'è venuto voglia perché faceva troppo caldo. Ok. Però diciamo che il concetto mio è questo qua.
1: Sì, sì, ma quest'anno ho sentito che molti italiani, non dico che abbiano proprio rinunciato alle vacanze,
2: ma quasi.
1: Perché insomma si fa fatica a arrivare alla fine del mese.
2: Caspiterina, davvero, ragazzi.
1: E non è una cosa
2: davvero
1: che capita solo a noi. Forse per quello che la gente va a giocare alle lotterie, agli enalotti, ai superenalotti.
2: Sì, sì, sì, è vero.
1: Se avete letto di quella vincita che c'è stata qui in Brianza, cioè.
2: Cosa ha vinto?
1: Ha vinto 223 milioni.
2: Mamma mia.
1: Superenalotto. Si è fermata proprio lì, in Lombardia, quest'anno la diamendata, peraltro con un 6 così alto, ed è la prima vincita con 6 punti del 2026. Ed è il montepremi più alto al mondo.
2: Al mondo addirittura.
1: Il secondo montepremi più alto di sempre.
2: Caspiterina.
1: Non male. Tra l'altro, jackpot centrato con una schedina a 5 euro e quindi con una cifra. Sì, è vero che ci sono 44 milioni che vanno nella maxi tax, ma
2: sì, vabbè, com'è? Ho capito,
1: allora,
2: però insomma
1: non diamo troppo valore al gioco, perché
2: il
1: gioco è una cosa che
2: ci rovina, si rovina.
1: Però quando leggi di cose così ti viene la voglia, e allora anche questo non sarà marketing?

0: chiama Due Settimane ed è il nuovo di settembre qui su Radio Latte Miele in questa domenica mattina.
1: A settembre, certo. Che bello settembre, che bel mese settembre. Proprio bello, bello, bello. Finisce, diciamo, questa follia un po' dell'estate e non so, io aspetto l'autunno, mi piace tantissimo l'autunno. A me non piace l'autunno.
0: Sì.
1: Cambiano tutti i colori della città, cambiano le foglie, il fresco, ma anche la pioggia, perché a volte anche la pioggia ha il suo bel perché.
0: Insomma, a te piace questo concetto di cambiamento, no?
1: Sì, il cambiamento tantissimo, ma mi piace anche questo rigoderti un po' la casa, perché d'estate hai voglia di uscire, non fai fatica a stare a casa, invece quando arriva quel bel freschino, la pioggerella, ti piace stare sul divano con un bel tè caldo, una tisana, una cioccolata calda,
0: sì, vabbè, la verità è che io non ho fatto fatica a stare a casa perché fuori si moriva.
1: Certo, ma è chiaro che quest'anno è stato così. Però diciamo così, nell'idea dell'estate frizzante, ti viene voglia di, non so, andare al mare, insomma, cioè, non c'è venuto voglia perché faceva troppo caldo. Ok. Però diciamo che il concetto mio è questo qua.
0: Sì, sì, ma quest'anno ho sentito che molti italiani, non dico che abbiano proprio rinunciato alle vacanze,
1: ma quasi.
0: Perché insomma si fa fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Caspiterina, davvero, ragazzi.
0: E non è una cosa
1: davvero
0: che capita solo a noi. Forse per quello che la gente va a giocare alle lotterie, agli enalotti, ai superenalotti.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Se avete letto di quella vincita che c'è stata qui in Brianza, cioè.
1: Cosa ha vinto?
0: Ha vinto 223 milioni.
1: Mamma mia.
0: Superenalotto. Fermata proprio lì in Lombardia quest'anno la diamendata, peraltro con un 6 così alto, ed è la prima vincita con 6 punti del 2026. Ed è il montepremi più alto al mondo.
1: Mondo addirittura.
0: Il secondo montepremi più alto di sempre.
1: Caspiterina.
0: Non male. Tra l'altro jackpot centrato con una schedina a 5 euro e quindi con una cifra, sì, è vero che ci sono 44 milioni che vanno nella maxi tax, ma
1: sì, vabbè, com'è? Ho capito,
0: allora,
1: però insomma
0: non diamo troppo valore al gioco, perché
1: ovviamente
0: il gioco è una cosa che
1: ci rovina, si rovina.
0: Però quando leggi di cose così ti viene la voglia, e allora anche questo non sarà marketing?
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
5: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
1: Il tempo è la moneta della tua vita. È l'unica che possiedi e che puoi decidere come spendere. Sta attento a non permettere ad altri di usarla al tuo posto. Carl Sandburg.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Cioffi con Carmela, molto ritmo in questa canzone su Radio Latte e Miele per la domenica mattina. È il 13 di settembre, siamo in diretta da casa di Dania, io sono l'ospite e abbiamo tanta musica che appartiene al passato, spesso facciamo i salti nel tempo ma anche cose nuove.
1: Questa
0: è uscita venerdì, per cui è proprio
1: fresca.
0: Questa canzone scritta da Elisa e prodotta da Stardust, che ha un titolo interessante perché si chiama Kintsugi.
1: Kintsugi sapete, è quell'arte giapponese di riparare con l'oro.
0: Ecco.
1: Quando si spaccano le ciotole e hanno questa appunto la ferita, diciamo, no? Loro la riparano con l'oro. E si chiama proprio così. Kintsugi.
0: E quindi questa canzone Kintsugi ha a che fare con questa, no, beh, ha a che fare con fragilità, consapevolezza,
1: però
0: amore.
1: Vedi la fragilità del coccio che si rompe ma che viene riparato, quindi
0: l'idea,
1: non viene buttato
0: l'idea
1: via.
0: È quella lì, se c'hai una ferita
1: si può riparare,
0: magari trovi una nuova forma di forza,
1: esattamente,
0: di energia. Kintsugi, Elisa.

0: Bello, bello. Brano per... Oh,
1: se,
0: quando pensi a Elisa, pensi ad un artista giovane.
1: Sì.
0: 30 anni di carriera.
1: Caspita, hai ragione. Ma hai ragione, infatti mi sovviene di aver comprato tantissimi anni fa un suo non era un LP, era una cassetta, figurati, c'erano ancora le cassette.
0: Veramente.
1: E quindi, vedi, hai ragione.
0: Vabbè.
1: Ma è così, il tempo fa spavento.
0: Bella comunque questa canzone, mi è piaciuta molto qui sulla Radio Latte Miele.
1: Sapete, qualche pomeriggio fa ho cominciato a vedere una serie che sicuramente voi vi ricorderete, si chiamavano i Jefferson.
0: Voi adulti,
1: perché
0: avete, se uno
1: ragione,
0: non ha una certa,
1: hai ragione. Voi adulti, i Jefferson. Io ho doppiato i Jefferson all'epoca, ragazzi. Sapete che stiamo parlando del 1985-86. Ho riconosciuto voci dei miei colleghi che magari appunto non ci sono più, ed è stato veramente incredibile. Ho fatto un viaggio nel tempo, ma non riuscivo a staccarmi da un episodio dopo l'altro, perché era così bello questo turbine di ricordi che mi ha veramente coinvolto. E poi vabbè, c'ero anch'io, ma io facevo addirittura la nipote, la bambina, quindi pensa che vocina che avevo.
0: Sì.
1: Mamma mia,
0: no, stavo pensando che qualche trauma deve esserci stato.
1: In che senso?
0: Poi ne parliamo, poi
1: va bene.

0: Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
4: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: A pensarci bene, c'è bellezza ovunque, ma nessuno riesce più a vederla. Confucio.
7: Questa canzone è dedicata a noi. Eh? Adriano Celentano e Claudia Mori.

0: Donna Luna.
1: Hai visto? Hai visto?
0: Quanti ricordi.
1: Ho aperto una bottiglia riserva per te.
0: Ma veramente bellissimo.
1: Vabbè,
0: questo
1: la coppia più bella del mondo, Adriano Celentano. Poi Alan Sorrenti con Donna Luna, il viaggio nel tempo di oggi è particolarmente...
0: A proposito di viaggio nel tempo, sai che prima parlavo dei Jefferson, no?
1: Sì.
0: Ecco, volevo dire che, magari i nuovi ascoltatori, che io sono una doppiatrice, quindi in realtà quando dicevo che facevo la bambina dei Jefferson, doppiavo la bambina dei Jefferson, non ero io la bambina,
1: certo.
0: Era la mia voce ovviamente.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Scusate, volevo dirvelo perché ho detto magari qualcuno dice, ma cosa dice quella tipa
1: no,
0: lì?
1: No, ma prima dicevo anche che c'è stato qualche trauma, evidente,
0: sì,
1: evidente,
0: certo,
1: evidente,
0: certo, evidente,
1: perché
0: certo.
1: Se sei ancora lì ai Jefferson sei rimasta lì.
0: No, sono rimasta lì, sono andata avanti.
1: Sì, beh, se li guarda per delle ore.
0: E vabbè, è così, mi piace.
1: No, ma perché? Perché allora Donna Luna l'ho scelta perché tutti si ricordano di Figli delle Stelle,
0: è
1: quella
0: vero,
1: lei,
0: certo,
1: di
0: sì, è vero, Sorrenti, si ricordano tutti quello, sì.
1: Pochi di questo brano che invece era particolare.
0: Sì.
1: Trauma perché... hanno fatto questo studio,
0: sì.
1: Personaggi importanti, ricercatori di un paio di università, è uno studio australiano-canadese, hanno scoperto una cosa interessante, alla quale io sinceramente non avevo mai pensato,
0: sì.
1: Però hanno stabilito che con questa nuova ricerca i genitori lasciano una traccia che si trasmette ai figli con delle alterazioni che sono indotte però da un evento drammatico vissuto dai genitori.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: tu subisci
0: sì.
1: un trauma, magari un trauma di guerra oppure un incidente, eccetera, e i tuoi figli e anche i tuoi nipoti vivono una problematica, una criticità poi per la loro salute mentale, hanno alterazioni in qualche caso di sensibilità al dolore, comportamento sociale strano, ansioso,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì, sì.
1: E a loro volta hanno il rischio di sviluppare quello che hai vissuto tu, cioè il disturbo da stress post-traumatico.
0: Certo.
1: È incredibile questa cosa,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: È ufficiale. E allora l'analisi che faceva il giornalista che ha scritto questo articolo era che alla luce di questa ricerca viene da chiedersi in che misura i nostri padri,
0: sì.
1: ormai quelli che sono stati coinvolti, chi più chi meno nella seconda guerra mondiale.
0: Sì, sì, infatti.
1: Cioè, come hanno contribuito magari loro all'aumento di l'ansia e la depressione
0: certo.
1: che si è verificato negli anni 90? Non lo sappiamo.
0: Non si sa. Però
1: generazioni boomer e X. Perché la cosa non è solo da noi, ma è. Nelle generazioni c'è stato questo aumento di ansia e depressione in 204 paesi del mondo.
0: Sì, sì.
1: Incredibile.
0: Molto, molto interessante.

0: Anche qui sono passati un bel po' di anni, 91 giù,
1: sì,
0: di lì,
1: sì,
0: da di quelle lì. Parti lì.
1: Da quelle parti lì.
0: Libera Nosa Malos, grande successo di Ligabue. Ho sentito la segreteria, c'è DJ Aldo, che ha lasciato un messaggio perentorio, però è una richiesta d'aiuto. Io non so cosa stia combinando il nostro vicino di casa.
1: Dai, se ha bisogno d'aiuto,
0: diamo una mano. Senti però com'è bello, bello tosto.
2: Allora, De Montis, agire una volta tanto. No, vi avevo chiesto ieri un po' di aiuto per la musica della Garibaldi che devo andare a fare. Che io non è che sono esperto di queste robe qua. Tra l'altro, ho parlato al capitano, proprio perché sono eccitatissimi di questo cambio merce, no? Che io vado là, metto i dischi in cambio della multa che mi tolgono. Se qualcuno nel palazzo, ormai sto diventando amicone del capitano, se avete problemi, insomma, ci penso io, datemela a me che gliele porto quando vado. No, volevo dire, vi ho chiesto ieri se mi date una mano a trovare la musica, perché questo mi dice che loro vogliono proprio musica italiana, ma da ballare. Cioè io sto cercando, sentite che qua continuo a cercare, ma sono i soliti quattro canzoni che conosco. Dai, aiutatemi una mano anche voi, qualcosa da ballare in italiano, nuovo, vecchio, tutto quanto. Dai, su, amici, siamo amici o no?
1: Ma certo che siamo amici, ma veramente la lista l'abbiamo già preparata.
0: È pronta, sì, adesso.
1: Dopo gliela portiamo.
0: Dopo gliela portiamo. Poverino, cioè che.
1: No, poveretto. Ma secondo me si illude.
0: Altro che togliergli la multa.
1: Esatto.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Riomare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
7: Latte e miele.

0: pompa. Carina, simpatica anche
1: molto,
0: questa.
1: Molto, molto simpatica.
0: Ritrovata per la domenica mattina, Salirò di Daniele Silvestri.
1: 2002, Sanremo
0: 2002. Buona domenica, bene alzati se vi svegliate intorno a quest'ora.
1: Sì.
0: Buongiorno anche a chi è già sveglio da un pezzo, alle persone che si stanno trasferendo da una località all'altra in auto.
1: Chi si sta facendo la doccia, chi fa la colazione.
0: E a chi sta preparando
1: i manicaretti.
0: Il pranzo di Natale. Vabbè,
1: che fissa.
0: 13 settembre, facciamo il pranzo di Natale.
1: Già, come no, certo, va bene che manca poco a Natale.
0: Allora,
1: però,
0: dove hai messo la lista per DJ Aldo?
1: Dopo te lo dico. L'ho messa lì. Non ti preoccupare, sta tranquillo.
0: No, perché tu e la nostra collaboratrice per le pulizie,
1: sì, Katzer,
0: fate un po' di casino ultimamente.
2: La signora Naso non mi ha lasciato le chiavi. E allora, ciao.
0: Ecco, poi se ne va così, ciao.
1: Ciao.
0: Beh,
1: ciao.
0: Che non abbia lasciato le chiavi lo presuppongo, perché
1: è sparita.
0: La signora Naso è sparita.
1: È sparita.
3: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio

0: L'ha lanciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: 11:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: su Radio Rete Miele, Bresh, da Dio, per diciamo aprire quella che è l'ultima ora insieme.
1: Oh sì, certo, la buongiorno, terza ora. Buongiorno, buongiorno caro, signora. buongiorno al signore, bene, grazie. Bene, sto bene. È da tutta la mattina che ti vedo.
0: Lo so, ma quella cosa lì dei traumi prima mi ha colpito molto.
1: Vabbè, ce l'abbiamo
0: traumi
1: tutti.
0: Traumi intergenerazionali.
1: Ce l'abbiamo tutti,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Probabile,
1: tutti
0: probabile.
1: Li abbiamo. Beh, mio papà non ha fatto la guerra, ma era ragazzino e quindi la guerra se l'è vissuta qua a Milano.
0: Certo,
1: pare,
0: certo.
1: In modo veramente molto
0: certo.
1: pesante.
0: Però
1: quindi,
0: diciamo,
1: vabbè,
0: diciamo che ci sono anche traumi attuali a proposito di guerre e quant'altro.
1: Mamma mia, ma certo,
0: che,
1: ma
0: però
1: certo,
0: noi
1: li
0: mettiamo lì in un
1: angolino. Sì, no, non ne parliamo, non vogliamo intristirci.
0: Non viviamo in una bolla.
1: No, per niente.
0: Cerchiamo di vivere in leggerezza queste ore del mattino. Tra l'altro, tra poco riusciamo forse a metterci in contatto, no, riusciamo sicuramente.
1: Ma sicuro? Certo.
0: Con un grande della musica italiana, un grandissimo, che è Edoardo Bennato. Prima però ci sono le notizie.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump insieme a Steve Witkoff per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica a Putin: incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo

0: Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Il mondo è pieno di persone di successo alle quali era stato detto più e più volte che il loro sogno era impossibile. Scelsero di non ascoltare.

0: siamo qui in diretta,
1: sì, come sempre,
0: su Radio Latte e Miele,
1: certo.
0: Come sempre, ve l'avevamo anticipato, siamo in collegamento con un grandissimo della musica italiana,
1: sì.
0: Con noi oggi, a casa mia, tua, Dania, perché
1: sì,
0: io sono ospite.
1: Lui è sempre ospite,
0: c'è
1: certo.
0: Edoardo Bennato. Ciao Edoardo.
1: Buongiorno Edoardo.
2: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, buona domenica anche a te naturalmente.
2: Grazie.
0: Tu sei reduce da un concertone ieri sera.
2: Sì, mi sono svegliato un po' tardi perché ieri c'era il concerto qui al Teatro Antico di Pompei. Diciamo che è un concerto impegnativo proprio da un punto di vista fisico, perché comincia con il quartetto d'archi, poi io One Man Band, poi con la band rock, poi col quartetto... Cioè, diventa... anche perché... per l'esperienza che ho, un concerto deve avere una sua, cioè cambiamenti costanti, continui, se no diventa un po' monotono,
0: è
2: anche
0: vero.
2: Per i cosiddetti fan estimatori. Noi siamo abituati ormai attraverso la televisione di vedere dei videoclip in cui c'è un cambio di scene costante, continuo, cioè anche nei piccoli filmati che vediamo in giro, cioè, e quindi arrivare a un concerto e per un'ora e mezzo e due ore vedere sempre la stessa cosa, secondo me diventa anche un po' pesante.
0: Cosa pensi quando vedi tutti quei telefonini che ti riprendono
1: sì,
0: invece
1: vero,
0: che godersi lo
1: vero,
0: show?
1: È vero.
2: Ah, penso che sarebbero stati necessari nel 11, cioè il pare 12 settembre del 1977 al Palasport di Pesaro, e che avessero ripreso tutto quello che è successo in quel Palasport, perché se lo racconto a distanza di tempo sembra quasi inverosimile. Sembra inverosimile che a un certo punto nei concerti arrivavano degli esagitati con il volto coperto e cercavano di spaccare, cioè sembra quasi inverosimile. Quindi in quell'occasione non dico tutti i telefonini, ma almeno uno sarebbe stato utile,
1: anche necessario
2: per testimoniare quello che succedeva e quello che successe soprattutto quella volta.
0: Eh sì, oggi noi ti abbiamo coinvolto per offrirti un caffè virtuale, ma anche per parlare a proposito di concerti, no, grazie a te, che sei apparso magicamente nella nostra mattinata, ma anche per parlare di questo appuntamento che avrai a Milano, nella nostra città, il 18 di settembre. Cioè, vieni e fai proprio...
2: è poco meno che una settimana, insomma.
0: Sì. E quindi fai questo show, no? Cioè, tra l'altro lo tieni al Mind Light Theater, che è una grande location nuova di
1: sì.
0: Milano Outdoor, che è nel cuore di Mind, che qui sai le americanizzazioni e lo chiamano Milano Innovation District.
1: Dick Street.
2: Diciamo che in questa location ci ho suonato, ho fatto un concerto, tra l'altro anche con una diretta televisiva su Rai 3,
0: sì, sì.
2: In occasione della presentazione dei quadri nell'Expo 2015 con Sgarbi. E quindi a ridosso della mostra di quadri ci fu un concerto in cui poi c'erano parecchi ospiti, Giovanotti, Giuseppe Ferri, non mi ricordo esattamente tutti, però comunque fu un evento particolare in cui molte delle mie canzoni le cantavano i miei amici, insomma.
1: Gli amici, certo.
2: Così come è avvenuto nell'album La fantastica storia del Pifora Magico, in cui Max Pezzali, Irene Grandi, Raff, Neffa, Inegrita, mm-hmm. Morgan, Giovanotti, ognuno cantava un brano di questo musical, che è un po' la storia del Pifferaio Magico di Hamelin, è una storia comunque abbastanza attuale, no? Io spesso utilizzo le favole per ironizzare su quelli che sono i paradossi, le schizofrenie di noi singoli individui e di una collettività umana completamente schizofrenica. L'ho fatto con Lodi, con la favola di Pinocchio, l'ho fatto con Peter Pan, poi successivamente la terza favola, quella del Pifferaio Magico di Hamelin. Questa è una favola che sembra la realtà di oggi.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Edoardo Bennato, nostro ospite in questa domenica mattina, 13 sì. settembre.
1: Ecco, questa era ogni settimana una canzone nuova
0: estiva.
1: Del nuovo corso, del nuovo periodo. Peraltro uscirai anche con un album tra qualche settimana.
2: Ragazzi, ci provo.
1: Ma come ci provi?
0: Dai, figurati.
1: Ne hai fatti tantissimi.
2: Ce la metto tutta, ragazzi miei, vi assicuro. Provare per credere. Non date niente di scontato, perché non c'è niente di scontato per noi umani su questo pianeta.
1: No, questo è vero.
2: Scontato. È tutto questo da è scoprire verissimo. Giorno per giorno, ora per ora.
1: Va bene,
2: ci si diverte, dai.
1: Sì, bisogna giocare un po', è vero, questo è vero.
2: Allora, praticamente diamo appuntamento a tutti il 18 prossimo, della prossima settimana.
1: Come no?
0: Certo.
2: Settembre al teatro, ditelo voi, si chiama
1: Mind Live Theater.
0: Theater di Milano.
2: Mind Live Theater. Ormai siamo abituati ad avere tutti i termini in inglese, giustamente. Anzi, io penso che in un futuro prossimo parleremo tutti quanti l'inglese, ma la cosa non è che mi dispiace. Tant'è vero che io, mia figlia Gaia, quando avevo 4 anni, l'ho iscritta alla scuola americana, adesso ce n'ha 20 e quindi parla l'inglese correntemente, che è una cosa fondamentale. Perché in questo momento, se non conosci l'inglese, dove vai? Anzi, sarebbe opportuno che anche i nostri rappresentanti, parlo per esempio del Presidente della Repubblica, parlo del Ministro, cioè sarebbe necessario, indispensabile che parlassero l'inglese correntemente. Mai come questo periodo storico. Ecco, queste sono puntualizzazioni che probabilmente alla gente che sta in macchina e che ascolta la radio possono anche interessare.
1: Certo.
2: Bennato, certo. Ma come si azzarda lei a fare delle osservazioni sul Presidente della Repubblica? Mi azzardo, l'ho fatto anche a suo tempo. Tu ti ricorderai, visto che sei abbastanza anziano, che nel 1900, il primo album, I Buoni e Cattivi, ironizzavo sul Presidente della Repubblica. È vero, ti ricordi?
1: No, quello lì non me lo ricordo.
2: Quindi non ti ricordi neanche il passato.
1: Ma no,
2: bene.
1: Perché non bisogna dare mai niente di scontato.
2: Io ti assolvo del padre, del figlio dello Spirito Santo.
1: Sei,
2: ti assolvo, ragazzo
1: sei,
2: mio.
1: Sei fortissimo, Edoardo. Sei veramente fortissimo, Edoardo. Guarda, un abbraccio.
2: Allora, come restiamo? Che ci vediamo? Dunque,
0: il 18.
2: È giovedì o venerdì? Che cos'è?
1: È venerdì. È venerdì.
2: Perfetto, venerdì prossimo al Teatro Mind Live Theater a Milano. Ci sarà un concerto pazzesco. Provare per credere.
1: Un caro abbraccio, Edoardo. Grazie, buona domenica.
0: Ciao, grazie, buona domenica.
1: Ciao.

0: estate.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante Pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
3: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante Pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
4: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
5: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
4: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
5: Punto Auto Caronzolo, via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
6: Regalati una serata speciale.
7: Atmosfera unica e ricercata.
6: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
7: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
6: In via Largo Sedile Africano.
7: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
8: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele chiama il 347 54 67 358.
9: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot. Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazioni. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
2: Latte e miele.

0: gli occhi mai usano la punteggiatura, perché quello che vogliono dire lo dicono tutto d'un fiato. Seneca.
1: Quello che le donne non dicono. Fiorella Mannoia.

0: Laura Pausini.
1: Ti ho anticipato, sì, oggi, sì. Ti ho anticipato.
0: Viaggio nel tempo,
1: non lo dici, visto, cioè. Pam, insieme, guarda, sì, ma sì. Perfetti.
0: Su Radio Latte Miele, prima Fiorella Mannoia, poi Laura Pausini, e adesso andiamo incontro a Vasco con un disco veramente provocatorio dei tempi, se te lo ricordi,
1: sì.
0: Aveva ribadito la sua empatia più volte verso chi è più fragile, sfortunato,
1: sì, sì.
0: E lo faceva anche così, con buoni e cattivi.

0: Viaggio nel tempo con Vasco, una canzone di molto tempo fa. Era il 2003 addirittura, tu pensa. Con un Vasco che abbiamo detto ieri, riceverà il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione da, sostanzialmente dall'Università di Salerno. E adesso, caro il mio mostriciato, è il momento della mostra.
1: E io ve la propongo, andiamo insieme a Parma, alla Fondazione Magnani Rocca, una delle più importanti istituzioni artistiche d'Europa, presso Mamiano di Traversetolo. Immersa nella campagna parmense, la villa conserva ancora un fascino sontuoso e senza tempo, con i suoi arredi di epoca neoclassica e impero, circondata da un grande parco romantico con piante esotiche, alberi monumentali e splendidi pavoni bianchi e colorati. Che meraviglia! E pavoni. E lì, a 50 anni dalla scomparsa di uno degli artisti più geniali e versatili del XX secolo, c'è la mostra dedicata a Man Ray. Tutto, oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture grafiche, design, libri e film, ed è la più completa retrospettiva mai dedicata a Man Ray in Italia. Fortemente consigliata.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3 12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.
6: Le buone forchette si ritrovano a Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale, ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
9: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
8: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
9: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
8: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
9: Ci trovi sulla strada statale 18, a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 3198.
10: Regalati una serata speciale.
11: Atmosfera unica e ricercata.
10: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
11: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
10: in via Largo Sedile Africano.
11: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.

0: Stupida sfortuna su Radio Latte e Miele, ci avviciniamo onestamente al momento del congedo e dei saluti, ma
1: sì,
0: c'è ancora un po' di musica a disposizione, i ringraziamenti però li facciamo.
1: Oh, assolutamente, come sempre.
0: Allora, grazie a Edoardo Bennato,
1: certo.
0: Grazie a DJ Aldo,
1: sì.
0: Che in realtà è un grazie che va ad Alex Peroni.
1: Alex Peroni,
0: grazie,
1: certo,
0: a chi ci ha scritto stamattina,
1: certo.
0: Siete tanti, non faccio l'elenco dei nomi perché non mi va, abbiamo un elenco da fare che non mi va.
1: Non gli va, va bene, ok.
0: E vogliamo ovviamente dirvi state con noi perché tra poco arriverà Matteo Osso con La Dolce Vita.

0: 13:01.
1: Sono le buone abitudini, e una buona abitudine è rimanere con Matteo Osso e la Dolce Vita, sì, e trascorrere il pranzo con dell'ottima musica. E Guido e Dania vi salutano, vi, sì, ringraziamo ancora.

0: Antidroga e la voce è quella di Emma insieme a Fabri Fibra su Radio Latte e Miele. Buona domenica.
1: La dolce vita. La dolce vita. La dolce vita.
2: Marcello, come here.
0: Che cosa state facendo in questa domenica pomeriggio, amiche e amici di Radio Latte e Miele? Sono le 13 passate da qualche minuto e noi abbiamo più o meno 3 ore per chiacchierare insieme. Immagino, come spesso succede, che la domenica vi abbandoniate ad un pranzo un po' più lungo, un po' più comodo, un po' più anche ricco. Beati voi, c'è una fame che non ve la voglio neanche dire, ma sapete che per le prossime 3 ore starete in mia compagnia. Se vi fa piacere, racconteremo una storia, avremo qui un'autrice di un libro che parla alle donne che sono anche imprenditrici, quindi una serie di consigli, una donna molto concreta, molto pratica, che potrebbe essere interessante per chi tra di voi ha in mente di intraprendere un'avventura imprenditoriale. Ma prima di entrare nel vivo della nostra puntata, della classifica, dell'anno che ritorna dal passato, come sempre ci ascoltiamo le notizie che arrivano da OK Salute.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ok, salute e benessere.
1: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un gran gala di beneficenza per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie renali. Il 15 settembre alle 19.30 al Museo Diocesano di Milano c'è questa cena a sostegno del progetto Remediat Evolution, organizzata dal dottor Francesco Trevisani e dalla dottoressa Arianna Bettiga, che sono fondatori del progetto Remediat dell'Istituto di ricerca urologica dell'ospedale San Raffaele di Milano, che organizzano da 9 anni questo charity gala per sostenere il progetto di ricerca medica scientifica, e ne parliamo proprio con il dottor Francesco Trevisani.
2: Siamo la 9ª edizione per sostenere questa progettualità che è nata nel 2017 da un'idea mia della dottoressa Bettiga, che è ricercatrice e nutrizionista. Io sono invece nefrologo e ricercatore dentro l'unità operativa dell'urologia del San Raffaele, diretta dal professor Montorsi, e l'idea era nata per cercare di offrire, di creare una dieta personalizzata a tutte le persone che soffrono di patologie renali. Per patologie renali intendiamo patologie sia funzionali, quindi di insufficienza renale, sia patologie oncologiche che colpiscono il rene, perché la dieta che deve essere calzata su un paziente che ha delle malattie renali è uno strumento, diventa una dietoterapia che può rallentare decisamente la progressione del danno renale.
1: Dottore, le chiedo anche cosa finanziano i soldi che raccoglierete nella serata di martedì.
2: Allora, i soldi raccolti in questi anni, e quindi anche in questa serata, servono a finanziare direttamente la progressione della ricerca. Inizialmente i soldi erano destinati alla parte più di laboratorio, quindi, come l'ho spiegato, di analisi molecolari, sequenzialmente sequencing. Negli anni, avendo avuto risultati, i soldi servono per poter invece portare sulla pratica clinica queste tecniche, quindi fare studi di pratica clinica, vedere come impatta la dieta e poi ovviamente presentarli nei congressi internazionali. E tutto questo cosa ha portato? Che in 9 anni possiamo dire con orgoglio che siamo gli unici al mondo ad avere creato queste diete personalizzate sui pazienti sia oncologici con patologie renali, quindi il malato con un tumore che sviluppa insufficienza renale, e quindi a proporre a livello internazionale, redigendo degli articoli scritti per review, quindi su articoli indicizzati nelle maggiori riviste internazionali mediche, questi asset, e tutto questo è oggettivabile, quindi i soldi vanno su questo, perché come puoi immaginare, fare studi, fare ricerca, andare a parlare, scrivere articoli ha tutto un costo.
1: Certo, costa
2: che
1: molto.
2: Riusciamo a sostenere grazie a queste persone che poi ne beneficiano, perché alla cena ci sono anche pazienti che hanno beneficiato di questi progressi.
1: Sono precisazioni assolutamente importanti e documentabili. Grazie per essere stati con noi.
0: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349 811 2019.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè.

0: Edoardo Bennato, ogni settimana è Radio Latte Miele, ancora qualche minuto in compagnia di Sabrina Antenucci. Abbiamo parlato di consigli, delle prime cose da fare. Vediamo di capire anche se ci sono delle cose molto ricorrenti che invece non vanno fatte quando si comincia con una nuova impresa.
1: Due cose molto ricorrenti. La prima l'abbiamo anticipata poco fa, cioè cercare di avere più clienti, invece abbiamo detto no, meno e più qualificati.
0: Pochi ma buoni.
1: Pochi ma buoni. La seconda è cercare di piacere a tutti, come hai detto tu, come la Nutella, o di muoversi come farebbe la Nutella, cioè andare ad esempio su Instagram, fare più reel, fare più contenuti. Questo è un errore madornale che io sconsiglio a chiunque. Perché? Perché è vero che tu devi comunicare, ma prima di comunicare devi sapere cosa, come e a chi. E non è un piano di comunicazione che ti aiuterà ad approcciare meglio i social, è un piano d'azienda, cioè tu devi sapere dove vuole andare la tua azienda, la tua microimpresa, nei prossimi 2, 3, 5 anni. Fare i piani di comunicazione su Instagram per avere più like, per andare virali, adesso si suol dire, no? Ti insegno ad andare virali, ma che te frega? Cioè, se tu hai il
0: parrucchiere. Poi non c'è niente dietro.
1: Ma non solo, ma poi se tu hai il parrucchiere in Corso Lodi e vai virale a Caltanissetta, ora bambin, che fatturato ti porterà?
0: Se c'è un Corso Lodi a Caltanissetta apriamo anche
1: bravissimo lì. Hai capito? Tu devi cercare di parlare alla tua gente, alla tua community, alle tue persone. Quindi non andare a inseguire i trend, non andare a inseguire la viralità, non andare a inseguire i like. Cerca di comunicare alle tue persone per far sapere loro che la tua soluzione è la migliore per il loro problema.
0: Quindi sfatiamo il mito dell'essere famosi su Instagram è la soluzione di tutti i problemi, perché giustamente se poi siamo in Corso Lodi a Milano e chi ci conosce sta dall'altra parte del mondo, difficilmente verrà a fare la piega a casa nostra.
1: Esatto.
0: Antenucci, non scappare, abbiamo ancora qualche minuto per i saluti finali, stai qua.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia su Radio Latte Miele ci porta agli ultimi minuti in compagnia di Sabrina Antenucci. Allora, vi ricordo Brava non basta, il titolo del libro che trovate sulle piattaforme di e-commerce, oppure il sito sabrinaantenucci.com, così potete anche relazionarvi con lei se avete delle curiosità. Magari chiudi un occhio sulle, se ti scrivono che sono ascoltatori di Radio Latte Miele, tu dagli qualche consiglio gratis. Chiaramente,
2: va bene.
1: Anche lei ha una piccola impresa, anche lei ha dei debiti da pagare, quindi giustamente.
2: Però se sono ascoltatori tuoi, vostri di Latte Miele, cosa facciamo? Gli regaliamo il workbook.
1: Gli regaliamo,
2: che può essere molto utile.
1: Esatto, che secondo me è un bel modo per cominciare, anche perché tu ci insegni che un cliente felice è un cliente che torna e che ti porta altri clienti.
2: Ma hai imparato subito.
1: Hai visto? Sembra un scemo, invece guarda un po'. Come il pappagallo, posso dire, riesco a dire anche Portobello, pensa. Senti Sabrina Antenucci, oltre a questi consigli che troviamo sul tuo Brava non basta, sono gli 8 paletti, insomma è molto concreto il manuale, quindi
2: sì,
1: è di facile lettura e anche di facile applicazione. Cosa bolle in pentola? Ci sono delle altre cose?
2: Beh, come sai, io ho il primo e unico master in partita IVA in Italia, che tengo a 2 edizioni l'anno a Milano, e come sai insegno all'Università di Torino al Dipartimento di Scienze Veterinarie per l'appunto autoimprenditorialità.
1: Perché quindi sei una bestia.
2: Esatto, se sei un veterinario vai a Torino, se invece fai qualunque altra cosa scrivimi.
1: Va bene, allora ti ringraziamo per essere stata qui con noi e per i consigli che hai dato alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Quando ci sono novità torna pure a trovarci, intanto noi su Radio Latte Miele continuiamo con la nostra dolce vita.

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: E via che si torna indietro negli anni con la musica di Radio Latte Miele 82, la voce grandissima di Anna Oxa con Io No. E poi nel 1993 troviamo un'accoppiata magica, Gianna Nannini e Giovanotti con Radio Baccano.

allo stomaco la libertà.

0: Radio Baccano, grandissima, Gianna Nannini insieme a Giovanotti in questo pezzo che in qualche modo celebra anche un po' il nostro mestiere, perché fare la radio è una roba bellissima per tutti quelli che l'ascoltano. Grazie, perché senza di voi noi non avremmo un mestiere, quindi neanche il mutuo pagato, ma soprattutto grazie perché è proprio bello farla. E a proposito di radio, che si fa? Sapete che alla Dolce Vita noi abbiamo voglia sempre di riscoprire qualcosa che arriva da un passato. In questo caso è un passato musicale non particolarmente lontano. Torniamo indietro solo di 2 anni, al 2024, con la classifica, e come sempre partiamo dalla 10ª posizione.
1: Sinceramente, quando piango, anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene, sto tremando.
0: È stato un grande successo quello di Annalisa con Sinceramente, che si posiziona alla 10ª posizione della nostra classifica. Ma perché prima ci sono un sacco di altri grandi successi, come questo che sta alla 9ª.
2: Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà. Mi basterà, ricorderò, i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
0: Tuta gold, la voce è quella di Mahmood, i gilene ripieni di zucchero, che tutti pensavamo fossero i cileni ripieni di zucchero, ma in realtà non, fortunatamente nessuna persona appartenente al Cile è stata, diciamo, maltrattata nella scrittura di questa canzone. Andiamo all'8ª posizione.
3: Contigo, mi nombre suena bien con tu apellido.
0: Pensate che questa di Karol G, sì, antes te hubiera conocido, è l'unica canzone straniera che abbiamo nelle 10 in testa alla classifica del 2024. Era l'8ª posizione, andiamo alla 7ª.
4: Fuori fanno 30 gradi.
0: Settima posizione, c'è Anna con i suoi 30 gradi e noi siamo pronti per la 6ª.
5: Ma gli altri, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutti sono andare noi no.
0: Torna Annalisa insieme a Tananai con Storie Brevi in una bella coppia musicale alla 6ª posizione della nostra classifica per andare alla 5ª.
6: E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te.
0: Dopo tanti anni di gavetta, Sal Da Vinci fa un bel colpo con Rossetto e Caffè alla 5ª posizione della classifica del 2024.
7: T'annamuro perché vuoi stare tu solo, ma stai solo pure.
0: Più che una canzone, una poesia, l'ultima poesia cantata da Geolier insieme a Ultimo, 4ª posizione, e noi saliamo sul podio.
8: Scordati che mi conosci, ora è tardi anche se piangi, è inutile che mi angosci, mi mandi 100 messaggi.
0: Devo dire che Lazza con i suoi 100 messaggi, la 3ª posizione se l'ha guadagnata tutta, perché in quell'anno lì è veramente stato un grandissimo successo. Sentiamo chi c'è al secondo posto.
9: Come sesso e samba, sesso e samba.
10: Come sesso e samba, sesso e samba.
9: Sesso e samba, sesso e samba. Non siamo troppo diversi come
0: sesso e samba, Tony F insieme a Gaia, 2ª posizione della nostra classifica del 2024, e noi andiamo ad ascoltare, devo dire che ho un debole per quest'artista, è Rose Villain, che insieme a Gue ci canta Come un tuono qui su Radio Latte Mille.

0: come un tuono, Rosvi Len insieme a Gue, in una accoppiata devo dire che non ci aspettavamo, ma che ha prodotto un grande successo, tant'è che si è posizionato al primo posto della classifica del 2024, e noi continuiamo tra poco.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
3: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
4: in via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
7: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
6: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
7: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
6: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
7: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
8: Telefono 0963 26 31 98.

0: modo tuo, Elisa che ce la canta su Radio Latte Miele, un pezzo del 2014, giusto 10 anni prima dell'anno che abbiamo deciso di raccontarvi in questa nostra puntata domenicale della Dolce Vita. Come sempre, dopo aver ascoltato la classifica e cantato insieme a voi la canzone che si è posizionata al primo posto, andiamo a Sanremo. 74esima edizione del Festival di Sanremo, Teatro Ariston, come sempre, come ormai da tradizione, è il luogo in cui si tiene questa manifestazione dal 6 al 10 febbraio 2024. Conduttore e direttore artistico è Amadeus, che segna un altro dei suoi grandi record, una conduzione che ha portato sul palco come co-conduttori una serie di nomi importantissimi: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello nella serata finale. L'edizione si è conclusa con la media del 65,44% di share, con picchi di ascolti che risulterebbero pari al Festival di Sanremo del 1995, che arrivano a 11 milioni e mezzo di spettatori. Tenete conto che nel 1995 praticamente c'era soltanto Rai e Mediaset, quindi il fatto che sia raggiunto questa percentuale di share nel 2024, quando i concorrenti in gioco sono tanti, perché ci sono le piattaforme, parlo di Netflix, di Prime, di tutte le varie alternative, perché ci sono i social, perché Sanremo poi si può in qualche modo intercettare anche di traverso, non necessariamente rimanendo su Rai 1, quindi è veramente un risultato notevolissimo. 30 artisti partecipanti, 27 sono artisti di chiara fama, gli altri 3 si sono classificati a Sanremo Giovani 2023. Edizione vinta da Angelina Mango, che ci canta La Noia, e ce l'ascoltiamo insieme.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose con Malavita, il tormentone estivo della stagione 2024. Un tormentone, io devo dire, forse delle loro canzoni, quella che io ho amato di più. È quasi un film, no? Sembra quasi di poterla disegnare, questa ragazza, questa Malavita. Purtroppo però non ha portato benissimo alla coppia, perché dopo vicende che sono passate da allontanamenti, litigate e anche un matrimonio che doveva essere in qualche modo la celebrazione di una pace ritrovata, sappiamo che si sono lasciati e che poi ancora non abbiamo avuto modo di capire quali saranno quale sarà il loro futuro professionale. Speriamo che si ritrovino, almeno dal punto di vista artistico, perché come coppia musicale funzionavano molto bene. Detto questo, noi su Radio Latte e Miele andiamo avanti.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing.

0: latte miele.
1: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
0: Latte miele.
2: Sai, le canzoni non vanno mai via.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

La città degli angeli con Achille Lauro su Radio Latte Miele. Siamo rimasti nel 2024, un passato molto recente di cui però ci piace comunque raccontare qualcosa che è successo, perché era previsto che il 2024 fosse l'anno con più elezioni della storia, 2 miliardi di persone al voto e le presidenziali statunitensi ad attirare le maggiori attenzioni. Questi erano eventi previsti, quindi già c'era una certa attesa rispetto a questo, ma se ne sono aggiunti anche degli altri, come il crollo improvviso del regime siriano e altri eventi che sono proseguiti generandosi nel 2023, come le guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza, che si protraggono purtroppo fino ancora ai giorni nostri. Però cominciamo con un po' di musica che ci porta in Germania. Italianissimi, i Medusa, tre ragazzi di Milano che cantano la sigla degli europei di calcio che si tengono in Germania dal 14 di giugno. Si aprono a Monaco di Baviera e nella partita di inaugurazione si affronteranno la nazionale del paese ospitante e la Scozia. C'è anche da dire una cosa interessante per noi italiani, che è stata l'ultima occasione internazionale in cui la nostra nazionale ha fatto una gran bella figura, perché con la guida di Mancini gli azzurri hanno trionfato a Londra contro l'Inghilterra. Dopodiché è caduto giù un velo nero e siamo ancora qua che aspettiamo di capire se mai li rivedremo giocare da qualche parte.

0: Disco Weekend di questa settimana, Sal Da Vinci con Fuga d'Amore, e noi continuiamo a raccontare quello che è successo nel 2024. Dopo gli europei di calcio in Germania, in cui abbiamo fatto l'ultima bella figura dal punto di vista calcistico, e chi mi conosce sa che io non ci capisco una cicca frusta di calcio, ma perfino io sono arrivato fin là, andiamo invece a Parigi. Andiamo a Parigi perché a Parigi, a pochi giorni dalla fine degli europei di calcio in Germania, si aprono le Olimpiadi, un'estate ricchissima di sport, quella del 2024, dopo che la fiamma olimpica è approdata al porto di Marsiglia l'8 di maggio, nel corso delle settimane che separano l'8 di maggio dal 26 di luglio, ha attraversato tutto il territorio francese arrivando fino alla capitale, dove ha brillato dal 26 di luglio all'11 di agosto. Attenzione perché c'è stata una polemica sugli atleti russi e bielorussi, che potevano o non potevano, se fosse il caso o non fosse il caso farli partecipare. In realtà hanno partecipato ai giochi, ma non in rappresentanza dei paesi di provenienza. Per questi atleti è stato possibile competere da neutrali, senza bandiera né inno in caso di vittoria. Mosca in questo senso ha protestato, definendo discriminatorie le condizioni poste dal Comitato Olimpico Internazionale. Noi sappiamo che la ragione per la quale vengono prese queste decisioni è che le Olimpiadi, essendo la celebrazione dell'unità e dello sport, sono lontane da ogni connotazione politica e soprattutto non prendono parte a schieramenti che possano vedere un evento internazionale a favore dell'una o dell'altra parte. Queste erano le Olimpiadi di Parigi, con anche qui grandi successi del medagliere italiano, e noi abbiamo ancora qualche minuto insieme. State su Radio Latte Miele.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Spot.
5: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
6: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
5: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
6: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
7: Ed eccoci pronti a riprendere il nostro treno che viaggia nel tempo e ci porterà al 1978. La voce è quella di Julio Iglesias, tutte le ragazze di quegli anni lo sognavano e lui cantava Pensami.

0: 1984, Eros Ramazzotti con Terra Promessa, ed è arrivato il momento in cui io saluto una amica di Radio Latte e Miele che non per tutta la vita ma per tutta la stagione ci ha tenuto compagnia la scorsa edizione del nostro programma e ricomincia da questo inizio di stagione, da questo inizio d'anno che a tutti gli effetti stiamo vivendo insieme. Sto parlando della giornalista esperta di moda Viviana Musumeci, che ci racconta il punto di vista della moda, alla quale cedo la linea dandola il bentornato.
1: Bene, ben ritrovati, sono molto felice di essere qui. Le vacanze sono andate bene, ma stiamo tornando praticamente a lavorare e siamo a settembre. Settembre per molti è il vero capodanno. E allora, per partire con più consapevolezza, vi racconto un decalogo per avere 10 propositi per l'appunto più sostenibili. Partiamo dalla primo. Capsule wardrobe. Cercate di fare la spesa nei vostri armadi, non uscite subito pensando troverò qualcosa di divertente, bello, nuovo e per questo lo compro. Quella è solo dopamina. Voi aprite il vostro guardaroba e già trovate dei capi di qualità che potete riadattare alla stagione, potete riadattare allo stile e ai trend di questo settembre, ottobre, novembre, dicembre, ma non uscite a comprare. E poi spesa stagionale e locale. Scegliete i mercati, andate dai produttori, cercate i prodotti sfusi. Questo è un modo per evitare tutto il packaging di plastica, ma avere anche prodotti qualitativamente migliori e magari spendere anche un pochino nei mercati. Terzo punto, mobilità dolce. Ricominciamo a camminare, ricominciamo a prendere i mezzi pubblici e a pedalare se possibile. Insomma, cerchiamo di limitare l'uso della macchina che inquina. 4. Decluttering consapevole. Donate, riusate, riciclate, non buttate. Magari, ecco, andate in quei mercatini second hand e mettetevi sulla vostra bancarella piccola. Non sapete quanto divertente possa essere avere a che fare con persone che come noi magari trovano qualcosa di bello nei nostri prodotti e noi lo facciamo con gli altri. Quindi diventa un ciclo.

0: Sempre la voce di Lisa che torna dal 1998, ma il nostro volo torna dritto dritto al 2026, in questo settembre in cui ricominciamo insieme la dolce vita, ricominciamo anche con le buone abitudini e con qualche consiglio su una moda un po' più consapevole che ci viene dato dalla nostra Viviana Musumeci.
1: Quindi, a proposito di stop alla plastica monouso. Ci sono già delle leggi che impediscono e vietano di usare la plastica monouso, ad esempio nei bar, nei ristoranti, però una cosa che dobbiamo fare anche noi: compratevi una borraccia, ormai le vendono veramente tutti, e riempitela con l'acqua del rubinetto, dove potete avere dei filtri, oppure con l'acqua che avete comprato in bottiglia, e ve la portate, così non avete bisogno di comprare altre bottigliette di plastica. Ma anche le tazze, usate quelle riutilizzabili, non quelle di plastica. E poi un beauty più semplice: il marketing non fa altro che farci acquistare prodotti su prodotti su prodotti, ma molto spesso per la nostra pelle basta veramente poco, quindi riducete l'uso dei prodotti per i beauty e anche qui riducete la plastica e il packaging. Più natura. Non tutti magari hanno la fortuna di abitare in posti circondati da alberi, laghi, fiumi, mare, però in ogni città ci sono i parchi, ci sono gli spazi per poter stare nel verde. Allora cercate almeno una volta al giorno di trovare il posto, stare 5 minuti al parco la mattina presto prima di andare in ufficio, la sera o per la pausa pranzo, abbracciate un albero.
2: Latte e miele.

0: Indietro la voce di Tiziano Ferro dal 2009 e ancora qualche consiglio da parte della nostra esperta giornalista di moda Viviana Musumeci prima dei saluti finali.
1: Eccoci di nuovo e concludiamo con gli ultimi tre punti. Sicuramente lo sapete, io sono fanatica second hand e vintage, ormai è pieno di mercatini, pieno di negozietti, persino online trovate dei siti che vendono vintage e second hand. Prima di comprare qualcosa di nuovo, cercate ciò che già esiste e che può essere recuperato, può essere portato a nuova vita e di certo ha anche una qualità diversa rispetto a quello che acquistiamo oggi. E poi la sera spegnete i telefonini, spegnete il tablet, facciamo un digital detox. Spegnere i telefonini la sera ci garantisce anche un sonno migliore, quindi non ha a che fare con la moda, ma ha a che fare con il nostro benessere. Cerchiamo di coltivarlo, ci riconnettiamo con noi stessi. E poi, ultima cosa, difficilissima da fare, il lusso del non fare. Lasciate spazio vuoto nell'agenda, non riempitelo come un uovo, perché non fa bene e soprattutto non è sostenibile. Alla prossima settimana.
0: Il lusso di stare senza far niente e abbandonarsi alla dolce vita. Grazie a Viviana Musumeci e noi ci abbandoniamo proprio a questa dolce vita sulle note di Catina Ranieri.

Ed è così che anche per questa settimana siamo giunti alla conclusione della nostra dolce vita. La domenica pomeriggio sono arrivate più o meno le 4 ed è il momento di salutarci. L'appuntamento però, lo sapete, è per sabato prossimo, quando saranno da poco passate le 13. Rimanete su Radio Latte e Miele, la puntata è finita. Ciao!

0: 16 in punto.
1: La classifica di latte e miele. La classifica di latte e miele. Latte e miele.
2: Fine settimana vuol dire classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è la classifica ufficiale della nostra radio, della vostra radio preferita. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio, maestro. Pronti per scalare una montagna fatta da 25 canzoni da sentire una per una, montagna che come sempre si rinnova, cambia. C'è qualcuno che esce, qualcuno che entra, qualcuno che era al primo posto e ora non c'è più. Scopriremo tutto quanto in queste due ore insieme. Intanto vi dico subito, saranno ben tre le novità questa settimana. In uscita ci sono Cabana di Irama, Le ragazze di Clara e San Giovanni e DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, che salutiamo. Invece ci sono anche le prime tre della scorsa settimana. Saranno rimaste le stesse? Saranno cambiate? Questo ancora non lo sappiamo, dobbiamo arrivare in fondo alle nostre 25 canzoni. Ricapitolando, terza posizione di settimana scorsa c'era una ex numero 1, Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors e Partenope. Secondo posto per Emma con Fabri Fibra e Antidroga. E alla prima posizione c'era una new entry, Meraviglioso errore di Gianna Nannini.
3: Amore, grande amore, sei sempre solo tu.
2: Queste erano le prime tre posizioni di sette giorni fa. Io direi che dobbiamo cominciare. Bando alle ciance, non c'è tempo da perdere. Iniziamo dalla posizione numero 25. In discesa piuttosto clamorosa rispetto a sette giorni fa, Angelina Mango e Marco Mengoni.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

I pinguini tattici nucleari alla posizione numero 24 con Sorry, scusa, lo siento. Abbiamo già sentito due dei pezzi più forti dell'estate 2026, il che significa che è iniziato il cambio stagione, cambio armadio, via l'estate, dentro l'autunno, anche a livello musicale. A proposito dei pinguini tattici nucleari che abbiamo da poco sentito, recentemente in questi giorni hanno rilasciato alcune interviste parlando del loro passato.

quando non erano ancora praticamente nessuno e giravano e facevano e concorsi e serate e festival qui e là e su e giù, e tutte le volte, oh, ci fosse mai stata una volta che hanno vinto un concorso? No, zero, mai vinto niente nella loro vita, eppure alla fine della fiera, vedete cos'è successo? Sono diventati quelli che raccontano con a loro modo e in modo molto personale ma trasversale la vita di tutti i giorni di tutti noi. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 24 ed ora posizione numero 23, dove c'è Noemi. Stare con...

0: Si avvicina all'uscita anche Bossa Nostra di Gaia, che dopo 7 giorni perde 15 posizioni, ritrovandosi così alla posizione numero 22 per quella che è per noi la canzone più longeva in assoluto in questa classifica di Radio Latte Miele, e qua da ben 18 settimane. Vuol dire praticamente un terzo dell'anno l'abbiamo passato in compagnia di Gaia, che sicuramente è molto soddisfatta di questo brano, che è andato veramente molto molto bene, tant'è che proprio non siamo solo gli unici noi a passarla in radio, è una delle canzoni più popolari proprio del l'estate del 2026. Siamo arrivati alla posizione numero 22, a tra poco per la 21.
1: Spot. Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
2: Da Castagna Mobili è tempo di promozioni. Cucine dotate di elettrodomestici a prezzi imbattibili. E usufruisci del bonus mobili, con detrazioni al 50%. Castagna Mobili, via Bucciarelli Vibo Valentia, a 100 metri dall'ospedale civile. Info al 349-811-2019.
3: Latte Miele.
4: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
3: Latte Miele.
5: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vi...
6: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana. La classifica di Latte Miele.
0: La classifica di Radio Latte Miele si riparte, siamo arrivati alla posizione numero 21, abbiamo appena cominciato, quindi se siete arrivati adesso preparatevi, perché abbiamo ancora tanta bella musica da sentire insieme, scoprire cosa fanno, salgono, scendono, rimangono stabili, ci sono delle nuove entrate, tutto questo lo scopriremo man mano e strada facendo. C'è la posizione numero 21, una delle canzoni anche questa più ascoltate qui su Radio Latte Miele in questa settimana, in questi ultimi giorni, è quella di Trigno con Ermal Meta, che rimane in classifica da noi già da 11 settimane. Ci piace molto e continuiamo ad ascoltarla. Il brano si intitola Irrecuperabile.
7: Salve.

Sal Da Vinci e Fuga d'amore in posizione numero 20, un po' più indietro rispetto alla settimana scorsa quando entrò e occupò la numero 18. Proprio in questi giorni Sal Da Vinci è stato protagonista di un concerto al Castello Sforzesco di Milano, dove ha avuto modo anche un po' di ripercorrere i suoi anni e la sua lunghissima gavetta prima di diventare quello che oggi. Ne ha fatta di strada e ne ha dovuti mangiare di cereali sottomarca, come si dice in gergo. Tanti anni fa, raccontato sul palco del Castello Sforzesco, dice: sono venuto qua a Milano per parlare con un discografico, il quale mi aveva detto che la musica melodica ormai era morta e sepolta. A distanza di tanti anni vedete che le cose sono cambiate e personaggi e grandi artisti come Sal Da Vinci invece tornano alla ribalta. L'abbiamo trovato alla posizione numero 20, adesso la posizione numero 19, dove troviamo invece un giovanissimo ragazzo, anche lui napoletano, a volte qualche parolina qua e là ce la butta dentro nelle sue canzoni, come in questa che troviamo alla 19, 2 settimane, settembre.

0: nuovo disco di Malika Yan, una delle novità di questa settimana, posizione numero 18 per lei, a 5 anni di distanza dall'uscita dell'ultimo progetto discografico. Malika torna con un nuovo album di inediti, Cicale, disponibile a partire da venerdì prossimo, il 18 di settembre. Tra l'altro Malika conosce molto bene l'ambiente musicale, del resto è un po' di tempo che lo bazzica, e ha deciso di chiamare un paio di amici che però casualmente non avevano mai lavorato tra di loro. Da una parte c'è Pacifico, dall'altra parte Andrea Bonomo, e gli chiede: ma come mai non avete mai lavorato insieme? Venite con me in sala di registrazione che ci mettiamo lì e facciamo qualcosa. E così è nato l'album che uscirà il 18 di settembre, di Cicale, si chiama così il nuovo album di Malika, previsto per la prossima settimana. Questa è la posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
3: Qui con Latte e Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
4: Spot. Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
5: Al Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
6: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: La classifica di Latte Miele.
0: Riparte la classifica di Radio Latte Miele ogni fine settimana, sia sabato in prima versione che domenica in replica dalle 16 in avanti. Ci troviamo qui, ascoltiamo 25 canzoni una in fila all'altra e capiamo un po' come cambia anche la classifica, chi va su, chi va giù, chi rimane stabile, chi esce, chi entra, chi c'è al numero uno. Tutte queste domande trovano una risposta all'interno di queste due ore. Siamo arrivati un po' avanti, siamo arrivati già alla posizione numero 17, dove troviamo, possiamo chiamarlo un po' un vecchio leone della musica italiana, anzi uno dei più grandi artisti mai usciti sul mercato discografico italiano. Lui è Edoardo Bennato e la sua nuova canzone è Ogni Settimana.
8: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa insieme al Gigi D'Alessio con Genova e Napoli su Radio Latte Miele, posizione numero 16 nella nostra classifica, in salita di 5 posti rispetto alla settimana scorsa. A proposito dei due, molto amici, grandissima stima per entrambi, ma separati da intanto la città natale, uno Genova e l'altro Napoli, dalla fede calcistica, uno Genova e l'altro Napoli, che però stranamente, per uno strano incrocio del destino, hanno trovato modo di cantare questa canzone praticamente appena uscita in occasione di Genoa-Napoli che si è tenuta il 22 di agosto. Quell'occasione migliore, tra l'altro, perché comunque le due squadre, le due tifoserie sono anche gemellate, quindi c'è anche un'amicizia che va avanti da diverso tempo, per due città sì distanti geograficamente ma accomunate dal mare, dal porto e da questa grande passione per il calcio e per la musica. Posizione numero 16 per loro, alla posizione numero 15 invece rimaniamo un po' in zona Genova, rimaniamo lì dove c'è tanta musica genovese in questi mesi. Bresh con Da Dio, posizione numero 15. Sei bar-

0: Ed ecco il primo grande stravolgimento della classifica di questa settimana su Radio Latte e Miele. Ex numero 1 in classifica da 13 settimane, scende addirittura fuori e scivola fuori dalla top 10, la canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Merk & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, Partenope, è stata al primo posto per più di 2 mesi e quindi dobbiamo dargli i giusti onori a questa canzone che ci ha fatto veramente tanta compagnia in questi mesi estivi. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 14, a tra poco con la 13.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot, bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
4: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
3: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
4: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
3: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
4: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
5: Telefono 0963 26 31 98.
6: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Ciccio. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Ciccio a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
7: Rinfrescati con noi. Gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Ciccio.
8: Classifica di Latte e Miele.
9: Posizione 13.

0: te.
1: Ligabue è qualcosa per te alla posizione numero 13 questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Ligabue si sta godendo comunque un ottimo periodo, è uscito da poco il suo documentario, c'è questo nuovo singolo che sta girando e sta andando molto bene, e tra poco ripartirà anche con il gran finale del suo tour di quest'anno, il Certe Notti, con davvero tante date ad attendere i fan, ben 15 più o meno sparse in tutta Italia. Si parte a Verona e poi si terminerà con alcuni concerti a Milano. Questa è la posizione numero 13, siamo arrivati a metà della nostra classifica. Riassuntone, tutte le posizioni dalla 25 fino ad ora.
2: Posizione 25.

0: 14 stasera, pa, 13
1: come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
1: Una piccola cosa che faccia qualcosa per te.
0: La classifica di Latte Miele. La classifica di Latte Miele. Latte Miele.
2: Ecco la seconda parte della classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci, l'ultima seconda metà, ma la seconda metà non è la metà peggiore, anzi è la metà migliore, perché partiamo e tra poco entriamo ufficialmente anche in top 10 delle canzoni più trasmesse negli ultimi 7 giorni qui su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è il maestro Cappellato. Buon pomeriggio maestro. Allora, siamo arrivati fino a questo punto. Vogliamo fare un ricapitolo veloce delle prime 3 posizioni della scorsa settimana, anche perché una di quelle l'abbiamo già salutata, è già passata, ed era Partenope di Merk & Cremont con Serena Brancali, The Colors, che era al terzo posto. Al secondo c'era Antidroga di Emma e Fabri Fibra, e al primo Meraviglioso Errore di Gianna Nannini. Si ferma alla posizione numero 12 invece Achille Lauro, dove sta continuando a lavorare. Insomma, Achille Lauro ne sta facendo veramente tantissime in questi giorni, tant'è che è stato anche paparazzato al Festival del Cinema di Venezia. Questa è La Città degli Angeli, posizione numero 12. Angeli.

0: La classifica di latte miele, posizione 11.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie insieme a Brescia con Serenamente su Radio Latte Miele, per loro posizione numero 11, stabili lì, fermi e tranquilli in quella posizione lì. Dove li abbiamo messi? Li abbiamo ritrovati, perché del resto una canzone che si chiama Serenamente non prevede che uno vada di fretta, che uno vada di corsa, che uno sia arrabbiato. No, bisogna prendere la vita così. Infatti l'invito che fanno Brescia e Giulie in questa canzone è proprio quello: lasciare andare le cose serenamente, tutto alle spalle, i momenti bui e non solo, e camminare così verso una giornata tranquilla, serena, senza grossi pesi sulle spalle. Ritrovati alla posizione numero 11, entriamo in top 10, dove c'è una novità di questa settimana. Laura Pausini sta portando la sua musica in tutto il mondo, ma non solo la sua, anche quella di altri artisti che lei ama e stima. Questa è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che vuoto che

0: c'è.
1: Posizione numero 10 per Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Novità di questa settimana che si parcheggia proprio all'ingresso della top 10 della classifica di Radio Latte Miele. E Laura Pausini con questo lavoro di Io canto, parte seconda, secondo volume con cui affronta, ristudia, ricanta grandissimi successi della musica italiana, non lo fa solo per sé, lo fa anche per tutto il mondo, perché alla fine Laura Pausini è una star internazionale. Queste canzoni vengono anche tradotte in diverse lingue, ricantate anche per il mercato, pensiamo, spagnolo, inglese, francese e non solo. Quindi tutto quanto poi diventa un po' di dominio pubblico, così tutto il mondo entra in contatto con canzoni italiane che forse in realtà ancora non conosceva. Questa è la posizione numero 10, a tra poco con la 9.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 06 58.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
3: Riparte la classifica di Radio Latte e Miele. Siamo appena entrati in una delle zone più calde della musica italiana. La nostra top 10, le prime 10 posizioni che ogni settimana snoccioliamo una per una.

fino ad arrivare così alla numero 1, number 1. Posizione numero 9, una vecchia conoscenza della musica italiana come Jovanotti, duetta in questo caso con un giovane artista che però si è già affermato ampiamente. Loro sono Jovanotti con Alfa e questa è Buon Vento. Ed è un po' di

agitare Coca-Cola a posizione numero 8 nella classifica di Radio Latte Miele con Tommaso Paradiso, ma dalla 8 passiamo subito alla posizione numero 7, dove troviamo una delle novità di questa settimana, perché è tornato Ernia con una canzone dedicata alla sua città di Milano, una canzone molto dolce, perché Milano è una città che ha bisogno di amore nonostante tutto, e quindi Ernia ha pensato proprio questo. Una canzone che è rimasta chiusa in un cassetto per ben 3 anni e finalmente è uscita. Novità di questa settimana, Dedica. Che nome?

0: d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore alla posizione numero 6 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Safe si sta muovendo bene nella nostra marasma della classifica, perché guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa, quando era alla posizione numero 8. È un bel periodo per Safe, tra la notte della Taranta, è primo nei passaggi radiofonici, sta per affrontare anche un tour indoor piuttosto interessante ed intenso, con tante date per andare a salutare i fan che ancora non l'hanno visto, perché sarà il 14 di ottobre a Torino al Teatro della Concordia, il 17 a Padova al Teatro Geox, 21 e 22 Milano all'Alcatraz, sempre nel mese di ottobre, e il 27 di ottobre chiuderà il tour a Roma all'Atlantico, uno dei club più importanti della scena italiana. Questa è la posizione numero 6. Alla posizione numero 5 c'è anche qui una delle novità degli ultimi 7 giorni, ed è Che bella vita Ariete con Angelina Mango.
2: Ma quanto è piccola

0: Vita. Top 5 per Ariete con Angelina Mango, duetto tutto femminile in Che bella vita. Ariete è tornata dopo un paio di anni di assenza in cui proprio non si è vista. Non sappiamo, non abbiamo idea di cosa abbia combinato in questi due anni, ma finalmente è pronta a tornare anche con un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi. E come sempre, quando c'è un album c'è anche un tour, perché a partire dal mese di novembre sarà più o meno anche lei in tutta Italia. Si parte da Roma all'Atlantico il 7 novembre, poi in mezzo ci sono Milano, Torino, Padova, Firenze e si chiude l'11 dicembre a Bitritto al Palatour, quindi anche un po' finalmente a qualche concerto anche nelle zone non più gettonate, diciamo così, perché di solito sono tutti Milano, Torino, Roma, Milano, Bologna, Roma, e quelli un po' più a sud di Roma rimangono quasi sempre con la bocca asciutta, e questo non è bello e neanche giusto. Questa è la posizione numero 5, a tra poco con la 4.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico, telefono 0963 39 18 35. Punto autocaronzolo.it.
4: Latte e miele.
5: Son d'accordo.

0: radio. La classifica di Latte Miele.
1: Posizione 4.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi con Carmela alla posizione numero 4, una delle sorprese di questi ultimi mesi, perché partito un po' in sordina, ma sì dai, cosa facciamo, lo trasmettiamo, non lo trasmettiamo, ma sì dai, la canzone è carina, alla fine è riuscito ad arrivare anche nei piani più alti della nostra classifica, piazzandosi così alla quarta posizione dopo 9 settimane di pellegrinaggio più o meno in tutte le posizioni della nostra top chart. Questa era la posizione numero 4. A proposito di Cioffi, ci sono le ultime due date del suo tour estivo. Una sarà 12 settembre, quindi questa sera, a Cuneo, e il 26 settembre a Galatina, in provincia di Lecce, nella sua Galatina. Invece alla posizione numero 3 c'è un'altra canzone che è tanto che la sentiamo in classifica, ben 10 settimane. Sono Emma con Fabri Fibra e Antidroga.
1: Ma

alzo mata. Emma con Fabri Fibra e Antidroga su Radio Latte Miele. Emma non vedeva l'ora di cantare questa canzone nel suo concerto all'Ippodromo di Milano. Purtroppo le è andata veramente male, grandissima sfortuna per Emma e siamo tutti molto dispiaciuti perché le condizioni meteo non hanno consentito il proseguire del concerto. Anzi, non è neanche mai partito, tant'è che anche sui social sta girando un video della stessa Emma che esce a spiegare al pubblico la situazione. Pochi artisti fanno così, pochi artisti ci mettono proprio la faccia anche quando non è colpa loro, quindi tutti gli onori del merito vanno assolutamente ad Emma. Concerto che verrà rimandato e sarà disponibile a breve il 15 di settembre, quindi hanno trovato una data e fortunatamente si riesce a recuperarlo. Meno male, meglio così, anche perché aveva preparato un concertone pieno di ospiti, un sacco di prove, un sacco di gente, quindi meno male che si riesce a recuperarlo. Posizione numero 3 per Emma con Fabri Fibra. Alla posizione numero 2 invece un'altra delle sorprese di questo 2026. Lui è Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

0: Samurai J e Flamenco Paranoia, posizione numero 2 per lui, e Samurai J come sempre ci dà modo di parlare di prodotti tipici locali. No, non sono impazzito, non vi preoccupate, però proprio Samurai J è stato protagonista della fiera internazionale della nocciola. Nelle Langhe, come tutti gli anni da ormai 70 anni, si tiene a Corte Emilia la tradizionale fiera della nocciola, nata per celebrare proprio un prodotto tipico delle Langhe che nel corso del tempo si è arricchita di tantissimi momenti come quello musicale, e quest'anno c'era Samurai J che ha intrattenuto il pubblico mentre sgranocchiavano nocciole prese da un banchetto lì in giro. Bello, me lo immagino bene, anche Samurai J secondo me un sacchettino se l'è portato a casa, perché comunque sono talmente buone, poi un prodotto tipico locale, un'eccellenza del territorio italiano, quindi meraviglioso così. Questa è la posizione numero 2, ce ne manca quindi solo una da ritrovare e da sentire, ma prima di tutto ciò c'è il riepilogone di tutte le posizioni dalla 12 fino ad ora.
1: Posizione 12.

0: E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot Polistena, dal 1860, è l'azienda leader nelle onoranze funebri. Offriamo il servizio di assistenza funeraria più antico e competente della provincia di Vibo Valentia. Ci occupiamo di trasporto infermi, di sbrigo pratiche, servizi funerari ed allestimento floreale. Dall'esperienza di Filippo Polistena nasce la casa funeraria, la dimora San Filippo Neri, dove l'ultimo saluto riceve il calore di casa. Filippo Polistena lo trovi a Vibo Valentia in via Matteotti, nei pressi dell'ospedale.
4: Regalati una serata speciale.
5: Atmosfera unica e ricercata.
4: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
5: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea,
4: in via Largo Sedile Africano.
5: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
6: La classifica di Latte e Miele.
0: Siamo arrivati fin qui con la classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo sentito e ascoltato con grande attenzione ben 24 canzoni. Quindi io direi, caro maestro, che possiamo chiuderla qua. Che ne dice? Sì, basta, tanto ormai. Sigla! Ah no. Ne abbiamo ancora una. Ne abbiamo la numero uno. Ci dimenticavamo la più importante. Ma come fa? Ma quanto siamo distratti oggi, caro maestro? Parecchio. La posizione numero uno anche questa settimana è occupata da una delle novità di questa stagione. È tornata Gianna Nannini con un nuovo singolo che anticipa anche un nuovo lavoro. L'ascoltiamo, è molto bella, una bella poesia e si chiama Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Da un lato c'è la grinta di Gianna Nannini, dall'altro lato invece c'è anche questa grandissima delicatezza e dolcezza che riesce a mettere nella sua voce, che ha conquistato tutti quanti da ormai diversi anni a questa parte. Gianna Nannini occupa la posizione numero uno nella classifica di Radio Latte Miele con Meraviglioso Errore, il che significa che adesso sì che possiamo andare via, caro maestro, perché ne abbiamo ascoltate tutte e 25. Appuntamento, se oggi è sabato, a domani per la replica, stesso orario, a partire dalle 16. In alternativa ci sentiamo anche la prossima settimana, oppure durante i 5 giorni feriali dal lunedì al venerdì con Arena a partire dalle 15.30. Da Dag è tutto, un abbraccio al maestro Cappellato, ciao a tutti, una buona serata.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora?
2: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Spot, finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al

0: Bomba!
1: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
4: Spot. Vesti fashion i tuoi ragazzi. Da Belli e Monelli troverai Majoral, Chicco, Sarabanda e tanti altri marchi di abbigliamento alla moda per neonati, bambini e ragazzi. Belli e Monelli. Ci trovi a Tropea in Via Libertà e anche online sul nostro sito www.belliemonellitropea.it.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e su prenotazione bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo a 50 metri dal santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Spot. Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da 88 euro al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate, tanfizzo 0,8%, TAG 3,12%, anticipo 3.534 euro, rata finale 11.229 euro, in pronta consegna fino al 28 febbraio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: Top Gear, via statale 111 Gioia Tauro, 0966 50 0658.
5: Bagno nuovo? Zero stress. Con ceramiche De Renzo il design ha un gusto intenso.
6: Rinnoviamo i tuoi interni con rifiniture complete.
5: Pitture, pavimenti, rivestimenti e infissi di nostra produzione a prezzi imbattibili. Ma non solo.
6: Offriamo soluzioni outdoor ricercate, ringhiere e cancelli in alluminio, pergole bioclimatiche e pavimenti decking.
5: Cerchi professionalità ed esperienza? Da Ceramiche De Renzo ogni scelta ha senso.
6: Ci trovi sulla strada statale 18 a Vena di Ionavi, Vibo Valentia.
4: Telefono 0963 26 31 98.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos e Prometeo. Il Monte Bianco è sempre più fragile e sofferente, in quote a valle sono sempre più visibili i segni lasciati dalla crisi climatica. Negli ultimi 6 anni il ghiacciaio delle Miagge si è abbassato mediamente di 15 metri. Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, presidente Cipre Italia.
2: Governare il rischio significa pensare che esso non è più una manifestazione di un'emergenza, ma piuttosto un elemento col quale convivere quotidianamente, continuamente, attraverso la conoscenza, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni, il monitoraggio continuo e la consapevolezza che bisogna agire in condizioni di incertezza, sapendo che la montagna sta cambiando continuamente.
1: Aumentare la raccolta delle batterie portatili esauste, promuovendo un gesto semplice, portarle nei punti di raccolta dedicati.

0: 150 fornite dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Estate 2026 horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, che rischia di superare quelle del 2022 e del 2023 a pesare caldo e zero termico sopra i 4.800-5.000 metri, poca neve e siccità insieme a oltre 70 eventi meteo estremi da inizio anno a fine agosto 2026 sulle regioni alpine. L'allarme arriva da Carovana dei ghiacciai di Legambiente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Certe lettere d'amore,
5: latte e miele.
6: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
5: Latte e miele.
7: Ed è malinconia a farti compagnia.
8: Radio Latte e Miele,
5: la tua musica italiana.

0: Certo.
1: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
2: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
3: Energia rinnovabile e fotovoltaico. Entra a far parte del team di SunReport. SunReport è il software che mostra i dati completi di tutti gli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazione. Con noi controlli i consumi, monitori e previeni i guasti del tuo impianto. SunReport, scelto da più di 3.000 aziende in Italia, è l'esperto sempre al tuo fianco. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
4: Ci sono luoghi che ti rapiscono al primo sguardo. Il ristorante pizzeria Lido Alex è una cornice esclusiva tra il mare cristallino di Tropea e un ambiente accogliente e familiare.
1: A Lido Alex potrai gustare una pizza cullato dal rumore del mare e coccolarti con specialità tipiche calabresi. Il relax, si sa, è il bene più prezioso.
4: Elimina ogni attesa con il nostro parcheggio privato e prenota una serata in riva al mare. Il ristorante pizzeria Lido Alex lo trovi a Tropea, in via Marina del Convento. Per info e prenotazioni 0963 62262.
5: Regalati una serata speciale.
6: Atmosfera unica e ricercata.
5: Buon cibo con prodotti di alta qualità per una serata da Diamante Rosso.
6: Il ristorante italiano e pizzeria Diamante Rosso lo trovi solo a Tropea.
5: In via Largo Sedile Africano.
6: Per info e prenotazioni chiama il 340 54 53 916.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte e Miele chiama al 347 54 67 358.
8: Segui le notizie della tua città sul sito lattemialecalabria.it.

0: oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni vado, vivo così, yeah. Qui e là, io amo la libertà.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend. 1970.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1980.
1: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Le buone forchette si ritrovano al Ducale, luogo privilegiato di cucina tipica locale. Ristorante con cucina casereccia e specialità di agnello, cinghiale, quaglie, genuine pizze cotte nel forno a legna e, su prenotazione, bontà a base di selvaggina come daino, lepre e capriolo. Il Ducale è anche il luogo ideale per festeggiare i piccoli ricevimenti. Ristorante Pizzeria Il Ducale, a Monteporo, a 50 metri da Santuario. Prenota l'appuntamento con il gusto telefonando allo 0963 88 32 50.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 20 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana alle stelle di Latte Miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa, in amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco? Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì, possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che disperde le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. Chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario è una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli. Può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato. Può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene, perché ripetere le stesse situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale, cioè da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi da spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei pesci oggi con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Latte e miele. Latte e miele.
3: Il treno delle 7:30 senza lui. Un cuore di metallo senza l'anima.
4: Radio Latte e miele.
2: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
3: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
2: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
3: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Punto Auto Caronzolo.it.

poveri stracci. Piano piano vai giù come un programma di Sorci. Piano piano vai giù ma poco dopo risorgi. Solo che non ti accorgi dei sorrisi posticci, dei pensieri che scarci, delle cose che lasci.

0: non basta il coraggio.
1: Punto Auto Caronzolo di Briatico è il centro di fiducia per la tua automobile.
2: Hai bisogno di assistenza? Punto Auto Caronzolo è autofficina autorizzata Ford.
1: Ma non solo, da noi trovi supporto per le gomme del tuo veicolo e anche per la revisione di auto e moto.
2: Punto Auto Caronzolo, Via delle Palme, Briatico. Telefono 0963 39 18 35. Puntoautocaronzolo.it.
3: Finalmente è arrivata l'estate. Lo sento nell'aria. Il caldo e le giornate che si allungano. Tempo di mare? Sì, tempo di gelato. Il gelato al babà di Rosario Cicciò. Dolce, cremoso e con quel sapore unico ed inconfondibile. L'attesa è finita. Corri a deliziarti con il gelato al babà di Rosario Cicciò a Vibo Valentia sul Viale della Pace.
4: Rinfrescati con noi, gelato al babà. Tutto gusto e qualità. L'ho fatto con amore e ci ho messo sempre il cuore. Rosario Cicciò.
5: Energia rinnovabile e fotovoltaico. SunReport è il software che mostra i dati completi degli impianti fotovoltaici per garantire alti livelli di prestazioni. Con noi controlli la resa del tuo impianto, i tuoi consumi e previeni i guasti. SunReport, scelto da più di 3.000 installatori di fotovoltaico in Italia, è il software automatico per una panoramica completa del tuo impianto. Per informazioni visita il nostro sito www.sunreport.it.
6: Latte Miele Notizie, Calabria.
7: Sempre aggiornati sul latte miele.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

all'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: compagnia.
1: Latte e miele.
2: Ed è malinconia a farti compagnia.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1981.

0: più. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona nuova settimana alle stelle di latte e miele per questo 14 settembre. Oggi la luna si trova nel segno dello Scorpione. L'Ariete ha una mattinata sottotono un po' pensierosa, ma il pomeriggio porta un netto miglioramento. È in arrivo una ripartenza. Perché dico ripartenza e non partenza? Perché c'è stato un blocco, magari il destino ha giocato un brutto scherzo. Le questioni di lavoro vanno affrontate seriamente. Ripartenze anche per quanto riguarda questioni economiche. Serata intensa e favorevole al cuore. Toro, giornata da vivere senza forzature. Avere Venere in opposizione consiglia di rallentare, concedersi una pausa in amore, attenzione alle discussioni, alle parole dette d'impulso. Forse ci sono dei cambiamenti in questo periodo, ma anche delle delusioni. I Gemelli partono con una nuova energia. Mercurio aiuta a trovare alternative dopo alcuni programmi saltati. Ecco, direi che non bisogna premere troppo l'acceleratore o intestardirsi se qualcosa non va. Meglio seguire il flusso degli eventi. Una buona opportunità potrebbe essere colta al volo. Cancro, Venere e Mercurio sostengono i nuovi progetti, danno soddisfazione a chi ha creduto in una scelta non compresa dagli altri. Se hai fatto qualcosa che in qualche modo ti è stato contestato, ora i risultati iniziano a parlare da soli e tutto è a tuo vantaggio. Serata positiva per l'amore. Leone, sei stanco? Lunedì e martedì sono giornate che possono portare qualche intralcio, soprattutto chi non è stato bene negli ultimi mesi, chi ha fatto troppo dovrebbe cercare di moderare i ritmi. Recupera energie e cura il benessere a partire da mercoledì. Serata più delicata nei rapporti in crisi. Vergine, una giornata che migliora nel pomeriggio e cresce la fiducia nelle tue capacità. I cambiamenti lavorativi sì, possono creare stress, ma ormai lo ricordo ogni giorno, tutto quello che si taglia cambia in questo periodo, sarà portatore di buone novità a partire dal 2027. Infatti il prossimo anno, non subito, avrai Giove nel segno. Bilancia, puoi contare sull'affetto e sul sostegno delle persone che ti circondano dopo le ambiguità dei mesi passati. Serve però un po' più di concretezza, basi solide per i nuovi progetti. Non che tu sia una persona che disperde le occasioni o magari non si concentra a dovere, ma il problema sono gli altri. Devi trovare il team giusto per fare ciò che vuoi. Anche in amore le complicità devono essere rafforzate. Scorpione, avere Luna, Venere nel segno aiuta. Chissà che tra oggi e domani non arrivi un'intuizione speciale, un sogno premonitore. Sul lavoro resta da sistemare una questione economica legata a incassi o somme ancora non arrivate. Il Sagittario è una settimana in crescita con Luna, Giove, Marte, Saturno favorevoli. Può tornare un vecchio progetto che vi ha accantonato. Può tornare anche il desiderio di viaggiare, fare cose nuove. Quando un Sagittario si mette in testa di iniziare progetti diversi rispetto al passato, beh, allora vuol dire che sta proprio bene, perché ripetere le stesse situazioni e condizioni non è da te. Capricorno, hai una marcia in più e è giusto ricordare fin da adesso che ottobre sarà un mese di buon recupero, quindi bisogna fin da questi giorni iniziare a pensare a quello che c'è da fare nel corso delle prossime settimane. C'è anche più tempo per amare. Acquario, le opposizioni del periodo non lasciano proprio sereni i nati sotto questo segno zodiacale, cioè da rivedere una questione di lavoro, contratti e accordi in ritardo, soldi da spendere, ma con giudizio. L'amore paga pegno. Il segno dei Pesci oggi, con la luna attiva, soprattutto da stasera, avrà decisamente una marcia in più. Eventi, progetti, anche di tipo matrimoniale, le coppie che si vogliono bene hanno tante cose in mente, possono essere sviluppate, magari ci sarà solo qualche ritardo per motivi di lavoro, le intuizioni saranno vincenti. Vi abbraccio forte forte e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2009.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.